Anche de pli musica instrumentala, che taivus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coci al sentiment sas chatchen tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la Roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi surteira il gote dils crons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils Stadis Units terminaschen in der seconda onda da Tatia sin l'Iran. L'Argentina suanda la Spagna en il final del Campionato Mondiale de Ballapé ed è oz resti ciaudic con fin 30 grads. Versaira date propus per orizis per part intensivs. De pli de quals temas da Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendi. Il militar american a termina ir saira in seconda onda de tatjes contra l'Iran. Tenor il comando american en les tatjes con drones e raquetes sur tot stades trizades en vers posiziuns militares de l'Iran que periclitescen la navigazion en la via de Hormuz. L'Iran de Sievacht a te chala noche els stadis del Golf, Kuwait e Bahrain, ils aliats dels Stadis Units. I dat rapports de war sirenes ed explosions. Al Kuwait rapporta plinavant de tatjes cun drones iraneises. Pravid els combats e la via de Hormuz practica main blockada, quai ca puspe fac crescer al prec dieli. Cicè per tuciada d'ina malsogna non curabla en Francia dasce en l'avenir volontari main far ina fin alla vita. Il Parlament francese a suenter ina lunga discussiun approva al suicidi assisti sot strenges condiziuns. La malsogna sto esser en in stadi avanzà, a la persona malsauna sto poder exprimer libramein, aclaramein el gevisch de din suicidi assisti. Questa possibilitat vale però be per borgais franzos u per personas che viven permanentemein en Francia. Avant che la legge va in vigur, sto quella angvenir examinata del Conseil della Constitution. Der in Aktion alle Gronde an las Autoritats Franzoses e Schwitzers destrui in Rinch der Commerzi d'Armas International. Der la razia saivni arrestat 12 persones, duas de quelles en Schwitzera, comunicesce la Procura Publica responsable a Lille. In der Gruppe d'Investigation det omes dus paiais aia observalereit durant mais. La banda duai aveich procura material de guerra a munizion en Svizra, che lura venide vendide vinavant illegalmein en Francia. Nov suspectats en entant venits denunciats. Trantar quels, se chatia in polizist franzos, che duai aveich sustenilereit cun datas de computers de la polizia. Entemets la guerra annuncia l'Ucraina la proxima transformazione della regenza. Il presidente Volodymyr Zelensky vuol che il chef del concern d'energia statale Serhii Koretsky diventa il nuovo primo ministro. Zelensky ha fatto una domanda corrispondente al Parlamento, come che il presidente del Parlamento comunicesse. E vi faccio quindi che la votazione succeda già oggi. La sonda beva Zelensky relasciala chef della regenza, Julia Svidenko ad uscire in stradale trasformazione de sia regenza. In conseguenza, l'antir cabinet de ministers automaticamente veni relascià. In guaitre il sport, l'Argentina è so qualificata per il finale del Campionato Mondiale de Ballapé. Il defensor del titolo ha guadagnà ir al mezzfinale ad Atlanta incontro l'Inghilterra, quai con 2-1. Kils Argentins hanno domagnà in il finale e sortut d'ingrazia ad una midada spettaculara. Suender Kils Englais e nizzen avantaj en la 55 minuta an al sit americans cumanza a dictar al geu. Els dus gols encodats en la 85 a 92 minuta. En il final de domenica, fronte al defensor del titel, uscia sin la Spagna, el campion europeic actual. E dankte il tennis, al Swiss Open a gestat, alla partita d'ottavel final trander al Schweizer Jérôme Kim e del Grec Stefanos Tsitsipas stuivnir interrotte en il terz set, terin standa 5-5, quai provide la stiraglia. Kim a sforza en il set decisiv con in tiebreak de 7-2. La partita continuesce oz suenter mezzdì alas 2.
0: La meteo.
1: Oggi benura dati ad ina puspe orizis, sotot en il nord, uscio esi l'emprim savens dec bel. Sotot versaira esi però puspe da quintar con orizis ed racciadas. I resta ciao dic, en la region de cuira dati oz fin 30 grads, en sur selva ad en l'engedina, 30, 24 a 28 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Cant dei vets a vos otters vur doi maci seira. I vin discuria spagnol antil final de la VM da Valapè anc pi bel. E si vin discuria rumans. Adegna bung er senza posas da bever. Agli microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
4: RTR. Unic e simpatic.

0: Seis de Jar con Queen in Tile Radio, la Seis de Encart.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè ter RTL.
0: Per ci ella, ok, sì, che la VM è ben sperda fegno, oltre se s'allegra anche se la finale Spagna-Argentina domenica in il stadio a New York, New Jersey, e vigna ad essere a mince casa in duel interessante, in duel dils superstars Messi contro Yamal, il campione mondiale contro il campione d'Europa. Durante ci la Argentina o places già gia pifa deia da guadagner en ils spagnols Schonstoss pi souverän in la fase da K.O. La situazione da partenza pil finale letza resta d'antanta verta e usceia ira greve da nominare in favorit. La Spagna s'avesse davantar per la seconda già in l'istorgia campione mondiale da balapella. Argentina s'avesse scuam prima nazione assiva la Brasilia il 1962 defender il titolo da campione mondiale. Il final della VM vance 6 Spagna-Argentina a New York, New Jersey, domenica sera alla Sanof.
1: 90 minuti? Na, RTR vive il campionato mondiale da balapè dalla Damaun alla Saira. Ed è durante la notte.
2: Schon drin dreht, schon aus dem Saudi, ins Kontakt streich. Sind sie so weh, der Teil in der Masse. Schon zeigelos, schon du Stil, a teuer Klasse. Noch Diskurs, intensivs, Themas Brisanz, exzessivs. Adel mit dem Moment, rieb mir mich auf ihre, a kurz

0: Tanto steilas erbung, cura ci fa schon clair la domanda bot. RTR la Givgia, già vision bundè la seis avanch.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: C'è tips da musica in Sorvigna, chance du mondo la scena da musica indigena, che gli lines a Samer Kestemda da Fiona Fiasco. Tranta Roter vainza domandò ad ella, c'è canzung ancuna scienta, ves ella il pigugent scritch sezza?
2: Una canzone che ves pigugent scritch sezza è forse After Hours, da Velvet Underground. Ich habe eine etwas kurze, alte, sperrte Canzone, die wenn viel sperrt ist, der Punkt, eine gute Pointe, das Motiv, der Text, eins, zwei, und Legers, und tut dann zusammen in eine viel, viel gute Canzone, die so magari live, per cui che lo play a mi ci bei.
3: 1, 2, 3. If you close.

0: once more. I'd never have to see the day again.
1: Velvet Underground, After Hours, è una tipa da musica da Fiona Fiasco, che è da protagonista da nostra serie da stat, c'è ter la scena. Fiona Fiasco, sentiz oz puspe, antil nostro programma di avant, mazde alla sedicia den cart.
2: C'è taidla la scena.

0: Mesa, novitats con Corinna Schmidt.
1: Il militar american a termina ir saira in secunda onda d'attaches contra l'Iran. Tenor il comando american en las attaches con drones e raquetes so tot stades drizzadas in vers posiziuns militares de l'Iran che periclitescen la navigazion en la via de Hormuz. Trina Aktion an den Grunde an las Autoritats Franzosas a Schweizers destui in rinch der Commerzi d'Armas international. Der la razia saivni arrestado dis persunas, duas de quellas en Svizra. L'Argentina è su qualificata per il final del campionato mondiale de Balapé. Il defensor del titel a guadagnà ir saira al mezzfinal ad Atlanta incontr l'Inghilterra con 2-1. En il final vegne uscire per il duel incontr la Spagna.
2: La meteo.
3: Oggi in domenica date il anche ad una puspè temporale soprattutto in il nord scegliò egli durante il desavenz dece bel soprattutto contro sera egli adentante puspè da quintar con temporals local e intensiv i resta stic in la regione da Coira date gli oggi temperature da fino a 30 gradi in Surselva 35-29 gradi in la Nagiadegna oggi si a mezzodì 30-29 Cater e Vanciocci, grazie.
2: Mes Radio, mia lingua.

0: Kauma Lambada per s'allegrar da tot quel civin oz anc.
1: RTL Impuls.
0: David Spindler racconta che ci dovrà tot per sa santeir da cia, intenden lì, co è il sis impuls da dots.
2: Ciai dovri per poder dir quia ma sainte au da ciasa. Sun quae asumauns ci sain tuan sae ci pisiren per un sentiment privà, isi la contrada in giu ci saviva ci mossa ce ti tuccas in un lö, forza tots duai aspets. Jau vez mincia di liau ci nu les ir cuma in vacanza se jau ne nu ia cunes. Da quais ci hanno in altre stile ed altre ideas co jau. Da quais ci nu chatan bun quae ciao fec. Da quais ci saludan e domandan co ci va senza volair propi savair. Ed in postut senza volair tradir alc personal da sai. E li stes nai un sentiment chati mescor cun ir in butia o cun tagler al concert annual della musica. Alla fin des quints hai da far cul adus e cul minciadì. Iau m'occup della realtà, là, in giù ciao vif, iau m'agit. Mincia taunz un ier containt, con quai ci capita, mincia taunz dai una bella festa, erciau decores ater. E l'ure es qui alla contrada, las montagnas, las siluettas, las savurs, las randulinas, ci sgolans cofrizzas, aat su durant una bella sara da sta. As bulais, ciao chat, mincia taunz. Las steilas, wie del ciel, ciò vez, isce beine, ci sunni isce der strusch, pro nu. Quista contrada, isco in a ciavogna, fic l'omma e pleine da müschel freisch, per pozzer leint, al cor.
1: Impuls.

0: ist es pronz. La Fevra schon entschieden ist, speziell zank, per wurdar Cecilora fa, ni wetz schon da dei. Pront la Pellerina ed ils Spivels da Sulegli, da lunga egl schi an avant.
1: 362 dies ai Tägen in Vitsch Lunezian idyllic. Durant 3 dies se mi de quai den ton komplett. Dal 23 stock als 26 de Fanadura 2026 dat in steide Wackes a mirz al Brau la pi grande fiesta Grigiuna.
2: Lopner Lumezia quistom, cuz festbänkler e Jean Paul. Eileen Alistair, Sans Unique e Shi Agu.
1: RTR porta la fiesta ter vus. Con la mera musica,
2: ils meldes outfits,
1: las bibi alas facces,
2: e tocca ci gira ad egen tanter palc e tenda.
1: Per vus, el radio, si las medie sociales,
2: o a duna via rtr.ch.
0: Il Open Air Lumnezia avanti 26 la 40ª edizione vigna pia pi da manevel schon lo tremda derva il Open Air Lumnezia sias portas. Per totes e tots ci son bec ple spicir sci dei rendil schonoz da terlar radio tranter la senda gelas doda gidat numnada mancina emissione speciala con Norbert Cavegn e Katia Ciuar del comité d'organizzazione degli Open Air Lumnezia. I vigna vurdo a navose da navant, sen ils pi bels e manc bels moments, sen il prim open air e ce ci è tot zamido, antil de curs dil zons. La nossa emissione speciala per la 40ª edizione degli Open Air Lumnezia, oz antil radio, tranter la sendes e las dodes.
3: RTL.
4: Mes radio.
3: Liestat.

0: las novitats der RTR.
1: Ils Stadis Units terminaschen in der seconda onda de tatchas in l'Iran. L'Argentina suonda la Spagna in il final del Campionato Mondiale de Balapé ed è ozresti ciao dic con fin 30 grads, versaira dati propus peorizis per part intensivs. Da pli de quals temas ad Laura, dati ossen las novitats de la set, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. Il militar american ha terminat ihr Seir in der seconda onda de tatchas contra l'Iran. Dennoch al comando american en las tatchas con drones e raquetes sur tot stades drizzades vers posiziuns militares de l'Iran que precliteschen la navigazion en la via de Hormuz. L'Iran de Sievart ha tatchat la noche als stadis del Golf Kuwait e Bahrain als aliats dels Stadis Units. I dat rapports de wacht sirenes ed explosions. Al Kuwait rapporta plinavant da tatchas cun drones iraneises. Providels combats e la via de Hormuz practica ma in blockada que capus be fac crescer al prec dieli. Cica è pertucciata di una malsogna non curabla in Francia, dasce in l'avenir volontare ma in far in fin alla vita. Il Parlamento francos, a su enter in una lunga discussione, approva al suicidi assisti sot strenches condizions. La malsogna sto esser en in stadi avanzà, alla persona malsauna sto poder exprimer libra mein, erklärer mein, el gewischt din suicidi assisti. Questa possibilitat vale però be per borgais franzos, per persones che viven permanente mein in Francia. Avant che la legge va in vigor, sto quella anvenir examinata del Conseil de la Constitutione. Der Inaktion allein Grande an Autoritätsfranzosas und Schweizers destrui in Rinch der Commerci d'Armes international. Der La Razia sei vini arrestado di Spersunas, duas de quelles en Schweizer, kommunicesse la Procura Publica responsable a Lille. In einer Gruppe d'Investigation dat Omes dus Pajais eie Observalereit durant Mais. La banda doi aveir procurar material de guerra e munizione in Svizzera che l'ora venida vendida vinavant illegalmein in Francia. Nov suspectats en entant venits denunziats. Trander quels se chatia in polizist franzos che doi aveir sostenile reit cun dasses de computers della polizia. Entemez la guerra annuncia la Ucraina la proxima transformazione della regenza. Il presidente Volodymyr Zelensky vuol che il chef del concern d'energia statale Serhii Kokoretsky diventi il nuovo premierminister. Zelensky ha fatto una domanda corrispondente al Parlamento, scopo che il presidente del Parlamento comunicesse. E viene fatto quinto che la votazione succede già oggi. La sonda beva Zelensky rilasciare la chef della regenza Julia Svidenko ad uscire in stradale trasformazione della sua regenza. In conseguenza, l'antico cabinetto dei ministri automaticamente venne rilasciato. In guaiter il sport, l'Argentina è qualificata per il finale del campionato mondiale de Balapé. Il defensor del titel ha guadagnato ihr Seira al Metzfinal ad Atlanta incontro l'Inghilterra con 2-1. Kills Argentins an domagna in il final e sortot den grazia ad una midada del geospectaculare. Suender Kills Englais e niz en avantage en la giungante cinciavla minuta an els sit americans cumanza a dictar al geo. Ils 2 goals encodats en la 85avla a 92avla minuta. In il finale de domenica, fronte al defensor del titel, uscia in Spagna al campion europeo actual. E anche il tennis, al Swiss Open, gestat alla partita d'ottava finale tra il svizzer Jérôme Kim e il greco Stefano Tsitsipas, stuvini interrotte in il terzo set drin stand a 5-5, quai provide la stiraglia. Kim ha sforzato in il set decisiv con un tie-break de 7-2. La partita continua a oggi su entro mezzodì alle 2.
0: La meteo.
1: Oggi buon'ora dati ad Inepuspe Orizis, soprattutto nel nord. Uschlio es il prim savens dec bel, surtout Versaira es i però puspeda quintar cun Orizis, local mein er intensivs. I resta, ciao dic, en la radion de cura dati hoz fin 30 grads, en sur selva 30-25-29, ad en l'engedina 30-24-28 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Vacation, la nuova veia da weiver.
3: Ich gehe in einen Ort in den Bergen, Via Rosa, und gehe in den Arbeit nachher, aber kann natürlich auch einfach von der Temperatur profitieren.
2: Combinare lavoro e vacanze, lavorare indipendente di lì autonome e flexibile, intanto lì noi ci otters von vacanze. Vacation, di scurinza anche sur Tlonder, al microfone Sergio Guetsch, giovesce un bunde, tutte noi ci isce se noi ci lavorezze.

0: Turta da nous per ansolver? Forsa la dumengia. Cumprar turtas da nous an terra tunescia, ossa è il deal internazional Gartagia per Reto Schmidt, l'on passò leva la conditoria da Sedrun, anche far a fars con il Stadis Unias, schizont medias nazionales ongi a rapportò da quel deal dalas mini turtas da nous vesur mar, c'è oglia la finale do ur da quel deal?
1: Noet? Insomma, noi cercuoni dei tasti ci dicono quelle presidenziali, non sai.
0: Donald Trump e sia dispetta da dazi so facen strecci tras il kind da Reto Schmidt agli pasterner da Sedrun e gli ossa gartagea da fare un contract con un grand detaillist tudesc.
1: Per me personalmente è qui. A sciogna in sostez mezzi la cruna da mio fama e che io adina dici la visione e il per mondo intorno, dos vanno naturalmente proprio in grandil per cui sbagliamo quei menaggi e tutto, qui sono in teclugezze per cui.
0: Il detailista tudest, Cici Chiliepo, Reto Schmidt, Beciank Numnar, quel magna d'antant 5.000 filiales, che gli hanno dopo l'usceblieras filiales, squiglia coop o an Svizzera. Sionosa è d'antant clair piglia far da Nadal, sola conditoria furneir knapp mela palezza turtas da nous, quel contract stat e i vigna becia restarter che la suletta fornizion.
1: Adels un comunicato els prende bien in fornitur, mo per fare una fornizione a pisianter finiu. Qua dat meme bel lavoro, also questa au pupi. Oi uscine pluna de per centimetri smo, ci non adas agebes. Adels von bi coi per in fornizione. On ne per un comunicato a ci questi amne vegna la domanda per pastjes. Also qua dai da continuare mai a quei che vogliono.
0: La terra tudescia può uscire a quintarci al zantopa nera in tiglia vignair dulcem da se som la surselva in tan las carungas da lour buteias.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: Con RTR Actual informò las novitats dalla seta mesa Corina Schmidt.
1: Il militar american a terminat ier saira in una seconda onda de attacchi contro l'Iran. Tenor al comando american in les attacchi con drones e raquetes sotot stades drizzades in vers posizions militares dell'Iran che preclitescen la navigazione en la via de Hormuz. Ter inacziun alle gronde an las autoritats franzoses e svizzeres destrui in rinch de commerci d'armas international. La razia sevni arrestado di persones, duas de quelles in Svizzera. All'Argentina è su qualificata per il final del campionato mondiale de Balapé. Il defensor del titolo a guadagnà ier saira al mezzfinal ad Atlanta contro l'Inghilterra con dus adin. E nel final venne uscito il duel contro la Spagna.
0: La meteo. Oggi in domani date gli anche degne puspe temporals, soprattutto in il nord, scegliò, e durante il des avenz dec bel, soprattutto conter seira, e il dentant puspe da quintar con temporals local e temporals intensivs, i resta stic, ent in la regione da coira date gli oz temperaturas da 30 gradi, an surselva 30-25-29 gradi, ent in la nagiadegna oz siva mazde, 30-24 e 28 gradi. Con RTR la GIF, Giovanna, oggi domani in canzone, c'è giù la terza ronda degli Kikeri 6 con Mario Seiler da Brail. Garteggi gli Adel da fare il Mademsco Spagna e Argentina za qualificare per il final. Facenza da lunga.
2: RTR, informativo e divertente.

0: RTR Lagiv Giulia vancia la socia date il prossimo final del Kikeri 6 dipende ce ci capeta oz
1: il Kikeri 6
2: presentata folk vostra bottia del vic in la regione.
0: Si spert voglia bavegna in ronda 3 Mario Seiler Abrail.
3: Buongiorno Sergio.
0: In sedeggio la ronda 3 si adegna la pigreva. E che lo sceglia?
3: Già, quello è solito, ma io so che si mangia solito, eh? Non qua dino quello che fa. A progetti. Qua dipende dino dalle domande.
0: Alla fin finale decidono le pretensioni. Si dat la continuazione ubec. Si facets oz, scuola argentina ir, allo giuiz domani il final.
3: Exact.
0: Il finale è anti fratember, schon ancora scheint, Spagna, Argentina, ci vesas gugent, ci gudonia.
3: Argentina.
0: Perché?
3: Ah?
0: D'accordo.
3: Io sono in stato in tic in fendo d'Argentina, ja? Also sind die per la Svizzera, nee, aber so che die non l'Argentina, quei die stavano, insomma, con Maradona deve tutto quel scandalo.
0: Il Bung è ordvista Svizzera, sì, l'Argentina davanti al campione mondiale, se vanno a dei rivain pers contro il campione mondiale.
3: Exact.
0: Anche per l'unce vanno gli austriacs, i Zets creien, i austriacs creien ci sei un terzo della VM. Perché ci hanno perso contro i due finalisti.
3: Ah, già, genau, non è esatto, non è esatto, contro la Spagna e contro l'Argentina.
0: Se avessi era Vasair che usceva, era Vos, se avessi oggi a qualificare per il finale, Mario Seiler ridora perché oggi correctas. Tobia Faler è oggi per me il arbiter.
4: Buongiorno Mario, è il già visto gli stessi già successo oggi che Lionel Messi aveva ir.
3: Esatto, questo è tip-top.
0: Mario Seiler, tutto buono perché la ronda da quiz, qua è la terza ronda Kikeri 6. L'Argentina è la prima nazione che so difendere il titolo da campione mondiale da balapè.
3: No.
4: Giusto.
0: La edizione degli Open Air Lumnezia da Caston è Vendée d'Or.
3: No.
4: Giusto.
0: Las Inzlas de Vacanzas, Mallorca e Ibiza in circa Madame Grandes.
3: No.
4: Giusto.
0: Il consigliere federale Guy Parmelin legge gugent comics da Asterix.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: La Spagna o fine nostra guadagna 3 titoli da campione mondiale da balapè.
3: Yeah.
4: Fus.
0: La voba dalla squadra nazionale da balapè inglese mossa Chun Lyons.
3: No.
4: Giusto.
0: In Tiltesin dat il radont 60 plazzas da campar.
3: Yeah.
0: La differenza de den croc monsieur e den croc madame è in IF en pijada.
3: Yeah.
4: Giust.
0: Il festival de musica Moon and Stars a Locarno aveva pivot lì a Lugano.
3: Yeah.
0: Il producente de musica Chris von Rohr arriva da Solothurn.
3: Yeah. Yeah.
4: Giust.
0: Tranta Rotter faccio grande carriera con Crocus. Chris von Rohr. E dat puspe quel momento d'attenzione Tobia Faler e anche Vetlander da fare la contabilità.
4: No, no, non savenza. Savenza però c'è quesia del Oter qua Lionel Messi ersaira. Sed giuste sol una manciava. Quem displeasure, Sir Mario. El vava però fitch poches, fosses, nempe betrais. La prima era la pretesa, la Spagna o Fignosa guadagnò 3 titoli di campione mondiale da balapè e lo di sci, qued era fos. Fignosa be una volta quella del una volta e non se al Sergio so probabile c'è anche qued era.
0: Ma dai, du me la dis, aspetta, du me la dis, preciso.
4: 2010. La seconda fosse era in Tessin, dove var 60 plazze da campagir, questa è in B40, e la terza era il Festival de Musica Moon and Stars a Locarno, era più bot a Lugano. Quello ho detto sì, quello non torna però. Tu il resto era però giusto?
0: E tu tieni a guadagnare Kinders Bonds, 150 francs per ir a comprare eins. Gratulesch, Mario Seiler, spero ci vedi tutti a fare un po' piacere, che le runde da G.
3: Sì, sì, cosa fa di ne piacere?
0: Asche allo, Giavigianza, per un tante, un bel tempo, tot bun salezza Brail Mario Seiler.
3: Merci, se me lo amo, giuque.
4: Grazie,
3: adio. Adio.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.
0: E già una domanda, so in Sacinov, a partecipare al nostro giro di pretensioni.

0: La GIF già in compagnia da RTR Kelly Clarkson in 9 minuti ai las 8.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
0: Per la più lunga VM da balapè va in eda a fegna che con il final domenica a New York, New Jersey, il 104° match vince il ad essere Spagna-Argentina. Fin in là, vezzer vosotros anche la chance da guadagnare mincia della magnota da 100 francs che con angivinar moments legendaris da balapè.
2: Vesco essere non c'è un conto. Brasile contro Uruguay. Also, die Brasilianer waren Favorit, aber Uruguay gut in Aus.
3: La WM era ad Argentinia, il 1988, Finale contro il Niederlande. Argentinia gut in Aus, la prima gara.
4: Schwedco forsesser la WM 1966, l'Angelsiaren contro la Tierra Tudescia. Ben blitor.
5: Io ne ho detto che la WM a Japan 2012. Teatro d'Est contro Brasilia.
0: Angevinare essere in concorrenza per guadagnare il trico dalla nazionale svizzera da balapè con sottoscriptions anche 4 chances dati la prossima schon oz in carta las dis si lessa sera pruare ned da angevinare moments legendaris da balapè giaveis schanosa Blair Klecch
1: Tranter Tacos NHL a Touchdowns RTR Porta dal Campionato Mondiale 2026.

0: las novitats der RTR.
1: In Stati Uniti terminaschen in der seconda onda de tatges in l'Iran. L'Argentina suonda la Spagna in il final del campionato mondiale de Balapè ed è oz resti ciaudic con fin 30 grads. Versaira dati però puspe orizis per part intensivs. De plite quals temas de Laura dati os en las novitats de las oggi. Al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendi. Il militar american ha terminat ihr Seira in einer Sekunde unter der Tatches contra l'Iran. Dennoch il Kommando american en las Tatches con drones raketes sur tot Staates drizzades vers positions militares que preclitescen la navigation en la via de Hormuz. L'Iran de Sierwacht ha tachala noch il Stadis del Golf Kuwait a Bahrain ils Aliats del Stadis Units. I dat rapports de wacht sirenas ad explosions. Il Kuwait rapporta plinavant de tatges cun drones iranaises. Per videls combats e la via de Hormuz practicamein blockada, que capus pe fac crescer al prec dieli. En la Venezuela cresce al dummer de las umfrendas finavant trais emnas suenter ils terratrembels. La regenza a Caracas conferma entant passa 4.800 morts. Passa 16.000 persunas en venides blessades, radunt 30.000 valen ancadines cosparides. Las Nazions Unides quinten schizunt cun 50.000 sparits. 10.000 de persunas senza tech vingen al moment provedides en chams de tendas. Desper 10.000 volontaris a forzas de git indigenes en passa 2.400 persunas de salvament internazionales en acziun. Ils terratrembels con una fermezza da 7,2 a 7,5 vevan surtout devastata la capitale Caracas ad el stadi vicin La Guaira. Cicche per tuciada di una malsogna non curabla in Francia dasce in l'avenir volontari ma infar in fin alla vita. Il Parlamento franzos ha suenter in una lunga discussione approva al suicidi assistisut strenges condizions. La malsogna sto esser en in stadi avanzà, a la persona malsauna sto pudeich exprimer libramein il gewiste din suicidi assisti. Questa possibilitat vale però be per burgais franzos u per persunas che viven permanentemein in Francia. Avant che la legge va in vigur sto quella angvenir examinata dal Cusei della Constituzione. Der Inaktion allen Grund an das Autoritäts Franzosos a Schweizeres destrui in Rinch der Kommerzi d'Armes international. Der Leratia sei wie arrestat dodisch Personas, duas de quelles en Schweizera kommunicesche la Procura Publica responsable a Lille. In einer Gruppe d'Investigation dat omes dus paiais aie observale reit durant mais. La banda doi aveich procurar material de guerra a munizion en Svizra che lura venide vendide vinevant illegalmen en Francia. Nov suspectats en entant venits denunziats. Trandor quels se chatia in polizist franzos che doi aveich sustenilereit cun datas de computers de la polizia. In guaiter il sport, l'Argentina è so qualificata per il finale del campionato mondiale de Balapè. Il defensor del titolo ha guadagnat ir saira al mezzfinale ad Atlanta, incontr l'Inghilterra quai cun 2-1. Kils argentins an domagnà en il mezzfinale en il finale è sortot d'engrazia ad ina midada del geo spettaculara. Suenter cals englais en itz en avantage la 55 minuta an els sitamericans cumanza a dictar al geu. Ils dus gols encodats en la 85 a 92 minuta. En il final de domenica fronte al defensor del titel uscias in la Spagna la campion europeic actual. I dank der il tennis, al Swiss Open a gestat alla partita de chavel final tranter al Schweizer Jérôme Kim ed al Grec Stefanos Tsitsipas stuvenir interrotta en il terz set trin standa 5-5 quae povide la Stiraglia. Kim ha schwurza en il set decisiv con in tiebreak de 7-2. La partita continuesce oz sventer mezzdì alas duas.
2: La meteo
1: Otto Bonura dati Adina Buspe Orizis, sortot Enil Nord, uscio esi l'emprim savent Stecbel. Sortot Versaira esi pro Buspe de Quintar con Orizis, localmen er intensivs. I resta ciao dic, en la region de Cura dati os fin 30 grads, en sur selva 30, 25, 29, ad en l'engedina 30, 24, 28 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Leira Musica der RTR, Otzendumang er Reggae. Vigna Pizzoli tandamaint Bob Marley, en sa ci avant Bob Marley. O schon faccio neira con ascheint Kelschil da musica an America square an Europa, Desmond Decker. Moments de reggae dat il er ozandumang al microfone Sergio Guetsch, Joey Schoen Bunde.
0: RTR, da luz, per vus.

0: RTR il sedesh da fana d'ora time per far giù la polvra ad en hit or da nos archiv.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Il sedesh da fana d'ora il datum d'anniversari da nos prominent om da musica per raguardar oz a Desmond Dekker. Il King of Ska. Elvis podia festivare il 85 anniversari. Desmond Dekker aveva portato anche avanti Bob Marley il reggae segliantir mont. La ispirazione per scrivere il suo più grande hit el survenia con era spass neda in un park durante cielo santia impera di spitar da dot per veia da daners. Or da quella dispetta ciel aveva perseguito Gal per cas è nascia il 1969, il prim hit de reggae Noma Regn dalla istorgia. Schilz tungs da quel hit en Fitch Leifs e Legers da tracti gli anzasetz da dena canzunga tresta e pensiva ci tematisesce la povera dat e metta andumonda il ageir da nossa societat. Per raguardare Desmond Dekker, Elvis podia festivare oggi il 85° anniversario.

0: Israelites, il prim numering hit della storia del reggae, Desmond Dekker.
1: Il semper vert del dì.

0: Il è la socia mesa, RTR Novitats con Corina Schmidt.
1: Il concern Industria Svizzer ABB vuol comprare in una firma britannica che è specializzata in processi di automatizzazione, che per adunt 5,5 miliardi di dollari. Il concern britannico Rotork potesse aumentare la svelta da ABB per adunt 3%. In la Venezuela cresce il numero delle offerte su una wand, tra i emnos venterils terra trembels. La regenza a Caracas conferma in tant passa 4.800 morti. Radont 30.000 valen anche dinas cosparides. Le Nazioni Unite quinten schizzont con 50.000 sparits. Il Stati Uniti hanno annunciato nuovi dati in Europa della Brasilia. A partire da mesemna valen nuovi dati da 25%. Certi prodotti ne sono però ben partucciati, per esempio tals che sono stati in Stati Uniti.

0: La meteo.
1: Oggi in domani ha dato anche degna puspè temporal, soprattutto in il nord, scegliò, egli durante il des avents dec bel, soprattutto conter seira, egli lo puspè da quintar con temporals local e temporals intensivs. I resta e roz stic, in la regione da Coira, dati gli oz temperaturas da 30 gradi in Surselva, 35 e 29 gradi, in la Neggiadegna, oz siumaz de temperaturas da tranter vancia cater e vancia oggi grad.
0: RTR. Unic e simpatic.

0: RTR con Acavoce, c'è è vossa routine dalla domanda dati legna? Bevere in glasava, caffè o tè, sto essere, forse ci comprem far la douche o irse in toiletta. La probabilità da dirsi in toiletta la domanda avanti c'è ir ordacià è gronda, usceia ir ter Elias Zuzeus. A Marcus Petendi racchinta ella in la pinova episodio del podcast Ils dus danus da precis che il ubagna del disavantaggio da quel processo senz les far la domanda bot sport. Ella non dada manch sto a correr in ten las vacanzas la domanda bot. Allo è capito che il
1: Davo 2 km nei bada da che ci smaccia. No. Tut van. E loro sono proprio in e per fortuna ci aveva con mai tra un fazzol da nas. E so nisch per la via ora. Ma sai elle è disbetant un fazzol da nas no basta per coce na geglala. Oh. E mi sfrasch spetteva che si il ur della via esce, fuck bro, e si fa da 3 anni col fazzol finché il dirlo dovrà si del tot. Là, ent il squat, ent. E allora, l'avvantaggio di quel momento è stato, il disavvantaggio dei greci ci buttano ad una loro merda ora la finestra, e ci mi sfrasch che dovrà. Non è d'ora quel.
0: Ah, c'è cielo, proprio sto scucielia zania urda, che la situazione disagreabile e scucielia rivolgista in tenena prossima. Tot che gli santizza partir da questa sera in ten la pinova episodio del podcast Roman Cilz Dus Danus, la 136 avla episodio da Qatar e la via Play RT.

0: Las novitats der RTR.
1: Il concern d'elettrotecnica svizzer ABB vuol surpigliar in una firma britannica per miliardes ed gli Stati Uniti annunciano di nuovo mai nuovi dati per la Brasilia. De più di quals temas de Laura, dati us en las novitats de las nov, al microfono pro vos è Corinna Schmidt. Biendì. Il concern d'elettrotecnica svizzer ABB vuol comprar in una firma britannica che è specializzata in process d'automatizzazione. Quai per radunt 5,5 miliardi dollari sco ABB comunicescia. Il concern britannico Rotork potesse augmentar la svelta da ABB per radunt 3% ad immediatamente migliorar la marge operativa in un vinavant. La terminazione della faccenda è planizzata per l'an prim semestre dell'Alteron. Quai schils aktionaris de Rotork et ech las autoritats de controlla daten lisch verda. En la Venezuela cresce al dumbach de las umfrendes fine wand treis emnes winter ils terra trembels. La regenza a Caracas conferma entant passa 4 milliarden morts. Redund 30 milliarden persones valen anche dines cosperides. Las Nations Unidas quinten schizun cun 50 milliarden sparits. 10 milliarden persunas senza tech vingen im Moment provedides en chams de tendas. Ils terratrembels cun ina fermezza de 7,2, 7,5 vevan surtut devastà la capitala Caracas ad el stadi vigin La Guaira. Ils Stadis Uniz han annunzia novs datis in raube de la Brasilia. A partir da mesemna valien novs datis de 25% adic l'incumbenza per il commerci american. Certs produkts ne saien però bec per tuciats. Per exempel tals, che saien stiars in il Stadis Uniz sco ieli a gas uer produkts con ina cedane de fornizion ortwart delicata. Le Regioun per ils novs datis sent nor als Stadis Uniz praktikas de commerci bec feras. Che la Brasilia abolescia quest disavantats, vien ech als Stadis Uniz puspe apprender en avos als datis. En usre steinen ils Stadis Uniz. Il president amerikan Donald Trump ha puspe lubila controlla de traffic dispitaivla entras l'autoritat di migrazion ICE. Con quai surpassa el als funzionaris de sia regenza che aveven ad interim aboli questa pratica, suender sa jetz mortals de funzionaris in automobilists. Sia vieuta succeda suenter la critica vehemente de hardliners conservativs encunter l'abolizion de las controllas. La girta l'autoritat era venida e la critica suenter cin funzionari de ICE veva saeta giù all'indisdi in automobilist de la Columbia a Main. Si is dis avant veva in auto funzionari mazza in automobilist mexican a Houston.
0: La meteo.
1: Otto Bonura dati ad in Puspe Orizis, sortot en il Nord, uschlo esil in prim savens dec bel. Sortot vers Saira esi, però Puspe de Quintar cun Orizis, localmen er intensivs. I resta ciao ditch, en la region de Cura dati oz fin 30 grads, en sur selva 30-25-29, ad en Lengedina 30-24-28 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: In linea di scuria spagnol, anti il final della VM da Balapè, Spagna-Argentina. Anche più bel è scivigna di scuria romans. A degna bung er senza posas da bever. Agli microfone Sergio Guetsch, Joachim Bundé, bella givgia.
0: RTR. Unique.

0: Il sedesch da Fanadour tot bun a vus otters ci vezzoz il zons angal il miglior piglion nov da veta ci il de da dotz davanta in fic bel de d'anniversari galdi vos moments pigl futur blir sull'egl amour sanadat e contentencia RTR gratulescia a partir dallas dodojamesa oz era per en de special per Letizia e Modest Berter els ponen nomnada mancia festivar Laura Grant de Danozes, Letizia e Modest Berter de Rabius en Maridos 60 ans panuscheia festivar oz Laura Nozes da Diamant tot bung adels oz en fitch bel jubileum e chanossa svezer vus otters faren plageia.
1: La Copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Con telefonare anche il studio 0800 20 25 30 in sacivaro il clic da essere il telefon da RTR ci lessas gugent gratular den sacici cumplanescia ozils sedes da fanador anniversari 0800 20 25 30 per regolare il coupegn da RTR.

0: Ci pos allegrarda Suragneira regalò oggi il coupegn da RTR il nostro cincetto d'anniversari. Beat Gabriel Davrin, pil moment da viadi al telefono. Buondì Beat Gabriel.
1: Gì Sergio.
0: Ci ho il zons.
1: Oggi Simone Arquist l'ombrei zons, il festival si è uccunto si attavol l'anniversari. Elle è gratulata, divisato qui un po' di in questi top, però sono in bici di fiesta.
0: Per Kelz ci conosce invece Simone Arquist, chi è El?
1: El è autista auto da posta. Adesso va a Biala, l'Ingevrin, Lyon.
0: In casa, chi è il lavoro, oggi usate El in posta. Sapesse anche fare la sorpresa con cantare Happy Birthday. Simone Arquist.
1: È la libro.
0: Ah, erbung, tant miglior, ha ci el pogaldei roz il sis anniversari senza ir composta. Allo, magartegi l'ier fitch bain de far la sorpresa. A cia, Simone Arquist, el po anche s'allegrar da suragneir regalò il coupegn da RTR ter matainza na vos nom Beat Gabriel e procuragno sceia scianosa per un bel moment d'anniversari a Simone Arquist all'umbrain. Bella givgia, Beat Gabriel.
1: Grazie Fetch, ti è giù qui, grazie. Addio.
2: La coppina.
3: Presentato il bogno in a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: Ter la Giv, Gianna, in 10 minutes è la nuova mesa. Alla nuova mesa sorpeglia il Tobia Faler. E la Chanossa pront in il studio. Tobia, c'è datil da Santeir ter te vers la posa da giantar?
1: Ter mes po guadagnir odds der ciò 100 francs, nempe intorno 20 chances dis. Di men in post minuts, l'ora giovens squadrina durante il campionato mondiale nos giù de Balapé. Odds comincenzi una nuova runda, que va per ingiovenire il campionato mondiale, c'è cercenz respectiv un giù de quel campionato, a mem di una scena leggendaria, squadrina doque da nos trais inputs per dir una direzione c'è campionati de c'è an c'è cercenz. Cievales de judins promis orda la scena de musica con l'urtoch predilets oces que Fiona Fiasco de Brailin sur selva ci fa musica de folk ela nomna qualo freak folk e da venda las unders surpiglia l'ura Lana Selina Quinter ela survegn visites fin alas dudas dels organizators del Open Air Lumnezia ci acquistan jubileum da la quarantiva la volta.
0: Il continua da l'emissione in direzione Giantar oz con Tobia Faler. Da me è il tot al microfono sto Sergio Guecch. Già veis ben avanti una bella gif già. Bler plagiar con RTR.

0: La Gioia Bonura, ora è le 9:30, l'Argentina è il secondo finalista al campionato mondiale di Balapè. Gli argentini hanno battuto ieri gli inglesi con 2-1 e per Balapè va questa l'ora giusta per noi. In un per minuto giovane al Gioia di Balapè, in un'altra che va per 100 francs, in un'altra si può ingiovenire c'è campionato mondiale, rispettivo c'è Gioia c'è Cercenz, rispettivo c'è Gioia c'è Cercenz. A me le situazioni leggendarie, ciò che ha dato la storia di Balapè, per essere stato andare via. Mio nome è Tobias Faller, già vi in avventura sportiva e divertai la Giorgia.
1: Con buona musica, tras la Stadt.

0: Pacific, tres la giovgia, quist ans mesdi del Saider Schlüll. Nus nins del giu de Balapé, in nostras poco adegnir, mincia di Cien Francs, durante il campionato de Balapé, ci dura fin in domenica.
1: Che moment! Del campionato mondiale de Balapé sognau. Tres pass, finta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch
0: Iro guadagnò Toni Ragazzi als Cien Francs, con in giovenir al campionato mondiale del 1902. Questo quel ci avvenne cerciò. Oggi cominciamo una nuova runda con tre nuovi inputs del momento del campionato mondiale di Balapé. Ci ho scritto storie di Balapé. Respektiv dat una situation o in Juveder la domanda is che is cercio che consuma strais chavazins
3: a quel campionato mondial ai da in premiera a quel turnier na devi ang beach la fase da KO il star de quel turnier è sta in giugader della squadra ca pers il final
0: C'è campionati mondiali di Balapé Cercenz, che va a Rots per 100 francs e 32 si guadagnano. Ven Lorenzo Fattori in domenica, ci ci guadagna Tiers e Renci in tricot della Nazionale Svizzera con tutte le sottoscrizioni di tutti i giovedi. 900, 20, 25, 30, se creiais, se savais, c'è campionati mondiali di Cercenz. 900, 20, 25, 30, da perdere non è in gota, questo può ben guadagnare. 100 francs, dopo che si arriva sul giusto anno, e da Rotz pigliamo incontro precisi due proposte. Premis naturalmente c'è qualcuno, o ponderò e vince un'idea. Le linee sono al momento in quietas. Nus spatenza in genza per secundas. E allora guardenza se qualcuno vuole provare e se qualcuno vuole provare allora provenza da me anche un'altra con gli stessi giovazzini RCM Franks da me venerdì al terzo ultimo di questo campionato mondiale da Balapé in America del Nord ci darà un fichbun finosa gli argentini hanno guadagnato ieri sera con 2-1 contro gli inglesi quello vuol dire che il finale è in domenica sera tra la Spagna e l'Argentina alla snofla sera tempo svizzera Als Telefons restan quiets, nus giovens da mem la prossima runda. Da ciò per 100 francs, nos giu da Balapé.
1: Che moment!
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: Demain per notaziuns per Campadis a Jugis, la parahotelleria svizzera registrescha in toc demain giasts l'emprim quartal. Ad autos ibrids dovren savens de pli electricitat a carburant ca indicia ufficial main. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las dies. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. La parahotelleria svizzera apodi per davantar marcante main de main giasts l'emprim quartal de quest'on. Cumpreglia con il madem tem de l'on avant e il dumber de las prenotaziuns sin campadis, abitaziuns e vacanzas, jugis e cemones del CAS se reducides per 6% sin 4,3 milions, come sono le nuove cifre dell'Ufficio Federale della Statistica. Prest 3/4 delle prenotazioni vanno alle TIRS sin il conto dei giusti svizzers. Per la sorte dels alloggis si decide la grande parte dels giusti per abitazioni de vacanze. Con 2,7 milioni per notazioni, anche quelle fanno ora buon 60% di tutte le prenotazioni. Autos ibrids dovren savens de pli electricitat a carburant che indicia ufficial main. Comusen recerches de l'EMPA che invenides publiciades oz. Sortot el cerjar regular main, il comportament de cerar a las caracteristiques del vehicle sco il pais, giogien la tirs in rola decisiva. Scienze ci possede in auto ibrid, una charge bec regular main quel, ci restia questa persona de facto in auto da carburant pli gref, uscia als autors del studi, che veni fac per incumbenza del Uffizi Federal per l'Ambient. Entras al pais supplementar de batterie a motor elettric, posse il consum schizun esser pli out ca quel de din auto convenzional ca va cun benzin. Ils Stadis Uniz an annuncia novs dazis sin raube de la Brasilia. A partir de mesemna valien novs dazis de 25% adic l'incumenza per il commerci american. Certs produkts ne seien bec pertuciats, per exempel tals, che seien schars en il Stadis Uniz sco ieli, a gas uer produkts cun ina cedaine de forniziun ortwart delicata. La ragion per ils novs dazis enten noch als Stadis Uniz praktikas de commerci bec feras. Se la Brasilia abolesce quest dige vantags, vingen als Stadis Uniz busper prender en avos als dazis. Avant la costa del Myanmar han duas barches de fugitivs fatg naufragi. A bord de quelles erien radunt 530 persunas, comunicescen l'Overdegit de las Nazions Unides ad Organisaziuns Internacionales per la Migration. La disgrazia ne saia anc bec confirmada. In saia però preocupa chi haia da blers morts. Las barches duen esser partides de la fin de cercladur del vest del Myanmar. A bord eren surtout Rohingya, la minoritat fugge da violenze en il pais. Ils commembers de la minoritat muslima rischien de pi ons lur vita sin barches bec navigables.
2: La meteo.
1: Oz dominesce sevens al Sulei, al centro mes dies ortod Versaira, e si propus per quintar con Urizis, localmen er intensivs. I resta, ciao dic, en la region de Cuira dati os fin 30 grads, en sur selva 30-25-29, ed en l'engedina 30-24-28.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: La Giorgia Bonura, was ist ja passiert, die ist, forse weiss, die ist die Vakanz, es ist ein Pacific, forse ist du weiss, lavorier, sprechst du ein Level der Stress, ist nur supportabel. Rekreation trennt alle Suralias, klappt ist der Nuss in Küste Mesura, der Nuss, wo que erotzt, ja, weil es die ist, per Deutsch, predilet, der Lied, ordele Szene der Musik in Schweizer, sprechst du recht, als an der Wie, mein Name Tobias Faller, welche weiss, wir sehen, Küste Frequenza.

0: Ricchi e poveri, m'innamoro di te, che cosa steht col programma rumensch, questa giovia bonura. La musica è il nostro tema, melder dit la scena da musica svizzera.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: Musica sum emozions, belles e tristes, intensives, più calmes e mincetent er emozions commoventes. Musica pos da sder algordenses ed ella po inspirer. In nostra rubrica da steht, wenn so lesse war de promis or de la scena da musica, c'è musica cels taiglen, c'è musica cis das de terels algordenses e c'è musica citils inspiresce. Quist'evna udins a Fiona Fiasco, ella ven de Brailin sur selva, ella fa musica de folk, o scucella formulescia freak folk.
2: In a canzun ca inspiresce mai grad, oi I Was Just a Boy de Madra Salach, quena band de Irland, isen grad stade l'Engeltiara, avai udeo els lau live, ein Kunischevele von Boi, aber sonst hat er mega geflasht del Konzert, der Energie, et quale Energie, wenn er wie bei einer Registration ist, mega plein Forza, et dat er ein nief Approach, et Musiker Erfolg.
0: E quale Registration, quale Taglenzosa? I Was Just a Boy, da Madra Salach dall'Irlandia, in se plegna lungezza da 7 minuti, per dir un po' recreazione alle Suraglias.

0: La gruppa Madra Salach dall'Irlandia «I was just a boy», wenn so dir dels un Deutsch ci inspirasse la musicista grigiuma Fiona Fiasco de Brailin sur Selva. Il ram da nostra rubrica da steht sur delle preferenze da musica personeles de promis or della scena da musica svizzera.
1: C'è Teidle la scena.

0: True Lost in You, che cosa il programma Romensch in Giovgia. Questo è stato giusto sto le 10 mezzo e dopo guardiamo la svelta che ci potesse fare oggi so lieber noi essere del calendar dei eventi.
1: Il calendar
2: presentato alla festa di Fanz Lax e l'UKK il 10-12 e 10-9 di Fanadur per il Lai a Lax kinderfest-lax.ch.
0: Un eveniment esotz entil il calendar dat Arrangements, un teater. A Sameden es questa sera al teater col titel Vent del Süd. La Fundazione de Planta Sameden presenta quel touch. Con Sara F. Hermann sul palc, Juni Bertsch e Lorenzo Polin. Sur la regia de Rika Leser e con musica de Bigna Guller. Il touch comincia la Zoc in Cesa Planta Sameden.
1: Il Gelände
2: presentato alla festa di Fanz Lax e l'UKK il 10-12 e 10-9 di Fanadur per il Lai a Lax kinderfest-lax.ch.
0: E per la festa di Defense ci des questa fin d'evna Lax regalenze rotz duas entregias libres con l'offense precis USA. Ci ci vuol di mene ir questa fin d'evna Lax alla festa di Defense poi se telefonir. Cici arriva a Tresel più svelt, sorvegna le due entregias libres per l'Ax. Il numero è 900 20 25 30.

0: Pacific, tres la giovs ja col program rumänsch, oz is el saider schlüll e da mem vendredi is la saira la set. Un concert in Baselgia San Plasch a Schling, el concerto nom Surmunds e tras Valades. Quest el concert finel da d'un lavoratori da cent, ci des quist'evna con Franziska Velti. L'intenzion de quell'evna declara la Braida Janet, ci des una delles organisaturas seguentemensch.
1: L'intenzione del lavoratore è veramente di possibilità a centadure e centadure di una varda legge dinama e gli ho dovuto venire a Cilin e presentare in Efna con centare insieme e anche il centro stanno differenti canzoni, tutte però in lingue neolatine e appunto credo che l'importanza è semplicemente plagiare di centare, questa è la premessa per venire a questi lavoratori.
0: Il focus del lavoratore è decente, qual è il figlio vasto che ci portano le persone ci devono profitare?
1: Il lavoratore è un lavoro che ha un po' di esperienza di cantare, però uomini e donne, also sono canzoni per come da, ma veramente non è l'idea di unire o di far venire il profi su scedito in per sé appunto. E questo ci ha un gusto di cantare in cor.
0: Als Fans de Cent, ci sun quist'evna tiers al lavoratori a Cilin vin spürtü mantum, in prima lingia naturalmens bger exercizi.
1: Questi pilien parte al lavoratori vegna sport veramens in possibilità de cantar sot la direzione de Franziska Velti in a dirigente de cor con fig blera experienza e la eine pruna progetz de cor che la mette in pe, leser la dirigente de las Singfrauen Wintertour. Ella va in sur confine, also in Germania, alle differenti corsi o progetti di corsi, cioè la meina, io sono lavoratori, sono in passia specialità, vuol dire che Cilin o l'engiadina può un po' approfittare da una donna con una pruna savuta.
0: L'evna decente con Franziska Velti da quest'evna Cilin e da me vende di sera. Al concert finale di quell'evna, un concert avviert per tutti che hanno gusto di un concert decente. Al concert sotto il titolo Surmunds e Trasvalades, sotto la bacetta da Franziska Velti. Da me vende di sera la set, un concert in Baselgia San Plasch a Cilin.

0: Un duet del 1991, Zucchero insieme con Paul Young, senza una donna, versa sündisch, in giù gianz misdì. Ose nins già dall'impuls del dì.
1: RTR Impuls.
0: Ozu dins, un impuls, ci ven dalla Val Müstair, de David Spindler, surdel sentir de Cesa.
2: C'hai dovri per poter dir quia me sainte au da casa. Sun quae sumauns ci sainte anzai e ci pisseren per un sentiment privà. Isi la contrada in giu ci sa viva ci mossa ce tu tucca gin in lö. Forza tots duai a spez. Iau vez mincia di liau ci nules ir cumai in vacanza se iau ne nia cunes. Da quais ci un altro stile ed altres ideas co iau. Da quais ci nu chatten bun quae ciao fetch. Da quest ci salüden e domandan co ci va senza voler propi savair, ed impustüt senza voler tradir alc personal de sai. E li stess nai un sentiment chat in mescor cun ir in butia o cun teigler al concert annual de la musica. Alla fin des quints hai de far cul adus e cul minciadi. Iau m'occup de la realtà, la in giu ciao viv, iau magit. Minciataunt sun ir content con quai ci capita, minciataunt dai una bella festa, Erschau de cores ater. E lura es qui la contrada, las montagnas, las siluettas, las savurs, las randulinas ci sgolan scofrizzas a zu durant una bella sara da sta. As bulais ciao chat mince tant. Las steilas, vid al ciel, ciao vez, isce baine ci sunisce da strusch pro nu. Quista contrada es co una ciavogna fitch lama e plaina da müschel freisch per pozzer leint al cor.

Pacific vers Gianter col programma rumensch alles Ündes, docas quod una las novitez. E siamo surpiglia Lana Selina Quinter fin a Gianter. Ella survegn visitas de quels che organization l'Open Air Lumnezia, che ho qui stan giubileum della 40ª volta. L'Open Air Lumnezia comincia precis 8 in un'evna. In giovese ci vegn als 23 lull e dura 3 dis fin in sanda. Edi con qualoppa al moment a dia. Mio nome è Tobia Faler, in avendo buon divertimento in questa zona e stai bene.

0: Las novitats der RTR.
1: Danach Simulations Institut de Naif Elevines a Tavau al Privel daus grandes extremas elles Alps crescha en futur. A de main prenotations per Campadis a Jugis la Parahotelleria Svizra registrescha in toc de main d'arst l'an prim quartal. De pli de quals temas a de Laura dati os en las novitats de las Indisch al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. En il spazi delles Alps cresce al privel daus grandes extremes en l'avenir. A questa conclusion vien in nov studi del Institut per la prescrutazione de naif a levines a Tavau, che se basa sin novas simulazions. Aus grandes del centenär en las Alps deventien per 5-15% pli intensives, uscia al SLF. In tal eveniment pudessia en l'avenir plinavant capitar pli savens, num nadamen mincia 45-80 tons. Sco rajun per l'augment dels eveniments extrems, numnen els pascutaders plievge grande pli intensiva, cejunada della midada del clima. La Parahotelleria Svizra ha potuto vantare marcantemente de Mainjars nel primo quartale di quest'anno. Compagliato con il medem tem dell'an avant e il dumber delle prenotazioni in Campadis, abilizioni di vacanze, jugis e cemones del CAS, si riducide per 6% in 4,3 milioni. Come sono le nuove cifre dell'Ufficio Federale di Statistica. Prest 3/4 delle prenotazioni vanno a tirs sin il conto dei just svizzers. Der la sort dels allogis se decide la grande parte dels jars per abitazions de vacanzas. Con 2,7 milions per notazions an quelles fac ora bun 60% de totles per notazions. Autos ibrids dovren savens de pli elektricitat de carburant ca indicia ufficial main. Quei mussen recerches de la EMPA ken venides publicadas oz. Sortot el cerjar regular main, il comportament del cerar a las caracteristicas del vehicle sco il pais, giogien la tirs in rola decisiva. Scienzeci possede in auto ibrid a na charge bec regular main quel, ceresce questa persona de facto in auto de carburant pli gref. Usci als autors del studi che veni fac per incumbenza del Uffizi Federal per l'Ambient. Entras al pais supplementar de batteria a motor elektrik posse il consum schizund esser pli out che quel de din auto convenzional che va cun benzin.
0: La meteo.
1: Oggi dominesce il Svenzel Sulej, al centro mesdì è sottot Versaira e si proprio spede quintar con Orizis, localmen er intensivs. I resta ciao dic, en region de Cuira dati os fin 30 gradi en so selva 30-25-29.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Buonasera, Lumnezia Scova!
3: Lumnezia, vostri nori hand! Buonasera!

0: uschia d'una vastata de RTR.
1: En in jamna tuni lo puspei a scheia de quelles ures en les portes già aviartes als imprems gestemmen en colonnen già curivia densia real ad an s'installauen in bien plaz cun tendes a pavions. A Jopener Lumnezia va un en sa curontavla edizion. Miu nome è Anna Selina Quinter e deo asce il benaventacau tra mai el studio dus hosps per da in sguard an avon ad an avos. Si Jopener Lumnezia. Perlina Katia Tschur, che è responsabile de comunicazione di Jopener Lumnezia, a per l'altra Norbert Gavin, al president del comité d'organizzazione. Benvenuti a voi due.
2: Benvenuti.
1: Katia, si ricorda di un tuo in primo opener Lumnezia?
2: Io ero il savo, io credo che te 15 ne sia, e noi facciamo teatro libero l'ax, a lui in impera, in nila sera, è un concert in Lumnezia, sventer la produzione, a lui sono io spontan, è Ida Bieden. Ja, aber bei dir checken chei Band gehen nicht der klar, nicht nur essen nicht der klar, aber ist auch in Allegre Sera.
1: Sa sind ja auch gekost auch.
2: Forse eine von Touch ne ja. Kei era o Kumbel ne.
1: Der PL 2010 ist diese Part del Comité d'Organisation, ne wie?
2: Exakt, 2010 war fach im Praktikum quasi, da compignau mia la Claudine fach or davon, avon quei job. A Center de Pidome de Dendis war sul periodo del tutto, quella parte.
1: Norbert, te qui tutto in te più lungo di voi, di un primo appena all'Umnezia, si ricorda so?
3: Già, il primo è stato il primo, il mio è stato il 6, il 7, il 8, per svegliare il mio anniversario, sono 16 anni, a scuola, fresco, sono stato in Leo, sai, non avevo più due nervose, ero già un tip top in forma per quel che ci abbiamo, non avevo mai più.
1: E da dove stai involvato, sai, c'è più lungo in te?
3: Ja, na meine Dina, ils im Prims 9 die Jons Schodi Donter, wo organisava die la Juventetina Lumneziana, Lolo sind und so alte Experten nel Comité d'Organisation.
1: Mhm. Ricordieren Sie quelle Schweins auch in quelle Ura, wo man kommt was Anekdotes, man bin econ Musiker, quelle weiß wus nun nad mein Prikum per quelle Ura. Ich kann prämt, das Linus Lost Frequencies kun Are You With Me, de Conorbert?
3: Quel Teni auf Stil der Musik, genau, wenn introduziert da was anderes, Musik elektronika, Lost Frequencies, ist auch in Lombergau, in Walti Nief, ja, Teil von Bujen, Konzone, Guffet, Sport. Die Musik, in Openair, war Kultems, im Probe Budestairi.

0: quei.
1: Too Many Friends, da Placebo, termai al studio Katia Ciura, Norbert Gwindel, Comitè d'Organizzazione dei Open Air Lumnezia. Katia, ti has detto, al pleit 30 anni per quella canzone, d'accordo?
2: Quei venus il loco reglau a nus quasi sul 30 on d'Open Air Lumnezia. Quei per nus una grande causa che non venne io engagare quella Placebo. Nus venne giù in una buona fiesta, leo.
1: Marenda sind ich bilongen was de pi al melia novchen ochontuchun dati je ja el jom vergaus stau jubileum de kurantons aduan aschide di e in pin jubileum i einum nadmen de kurantavla edition de opener lumnezia alanchate de qualura norbert asti je dich als ja staus de partida en se setzne wende lanchate lan prima ga eba al melia novchen ochontuchun pas per quinta ko era quello exact
3: quai era Madame, aber tutto in outer. Qua è un grevdi, qua si bia quella storia, vaus curanton, se vai fa conto, in principio, stiamo passando quel tempo, quegli opener, sans di. La qua era semplicemente topi semplice, qua ideva già boh prevendita, ideva boh elettronica, pi bia, qua era tot a cinemai analog. Also es war natürlich ein Chat Ping, Fetch Ping, con in per 100 persone, ni qua bagavan sei alla tribuna era in attenda classica da fiastas che ogni festhall am vermitung quella classica che ni po marasi su con los dremas blaus ni melnas dalla vart. Ja lo qualu tek vai no slo fa cui spasa briere col con las bands no naturalmente bu grandes bands lanciate qua abbia regionale dan cierta che tut con la cosa pace sana manca la union de giovente che lo mediziana era stadi non avon di Luzern da vi cosa pace din concerto da je qua se vai no se fa in Lumnezia era una grande causa
1: o si sti bia causa che tu ne per me fe different forse tek de dozza ti astu tine dec era ce qua ma dem che era lo tutina
3: o il progetto si fa als visitato also la musica live il cogenza il evenement scottal che ti sas tailas musica live vese scocco funziona se bu di da conserva nit as jetzt ko im malech la vese sti persone che si esprimono in una tribuna fa musica qua fanno fake bene qua semplicemente qua mi è personal meine dene fascinau
1: vese Se vi si immagina che quen tot in dia si gron, also varga jot mele persones a quel festival.
3: Na, also qua grevgi, e son già da pi già quel 96 el comitè d'organizzazion in stagi in zaste di nos ne dene giu in strategia in fil. No ne dene je che no slime crasher per se ve porgen in a certa qualità. Per se ve porgen qua sto ste ve a vont persona ska pagan in entrada che sa se finanziato ot qua. A qua son sta una strategia da se ve a cena mein e crea una marca. Kai lo in conoscente in Svizzera adesso ve Carmela Neutier Benz kinzen knosch also bulas grand das quei meistal finde mer schon sessen zur neu schon ja in grand wesens bu pri pe lo wesens ja on so inter possibil che fa aber qua wenn no schon di un fix plan quel va nos conto un geo a dos am rains da di quella via viene avanti sapente ne quella cadenza quella qualità quel che hai il tempo da dare, è buono più semplice.
1: Katia, sei stata la prima gara di 90 anni, dati per voi insomma momenti non vostri chiesi dentro, qui è già venuto in te gran, a voi diventi la stutina forse una volta che fosse tutto in te più familiare, scopi bau.
2: E questo ci sei il plazzo, hai avuto quel sentimento, perché è tutta una febbre a lei, tu non conosci, di una e quella atmosfera familiare che insieme di quella è proprio che è una di te che ne sento parla da classe con tu quel che veniva a vettire io se men de vos vi also l'organizzazione vesens che veniva più grande che è altra che non sven altri temi che non stai che trovo via temi che in busci simples da di vit Londra che datem via lavoro e quei funziona accemente nus in jeso caffè di bem perché nus lo vrei stretchen zemmen a discurim bi anzemmen a sostenien in lauter
1: bi bovenu pi simple weil es es amisch dus det de organisa chai steins lu fa ozel di per on resta aktuals sco festivalet es attraktiv spel publikum
2: ja kreich also chek nus un proene de bo piard de nos regis de semmen ka Norberta che quales valurs che nus vein che nus essen in quella valada che non viene in vasto programma di musica, quello che è importante per noi, è di venire più grandi. Also che nus avei ne organizzavi na vonco in quella forma che nus organizzai ne con tutti i nostri donters, che è invece importante per nus, tu quals che se giden, esulio o no, che si engagen. Questi dirsi c'è che è crec de vos vi, les bens cui vengono e l'entourage la les bens, questo è ne quei che nus è una buona organizzazione professionale, ma buona in quei sen che funziona in te gewisse Weise, ma ben perché nous essen leu a sustenin, a decidin en spontane gen, ja, quei bien, wenn sie fasch jeder schia, als wenn mir da kaus, das spontan.
1: Eben, l'enchatter tot pipin, ihr rein di picurt, dich mosta wenn der diese Sonde, l'enchatter forse per fin an picurt?
3: Ah, is en prems nova und stau indi.
1: Mo indi. Ai quei kau, os proprio al maximum, dins os essen strim bien punkt, ni weise un ambitions de tutine forse crescer, ni e crea nuove progetti, forse?
3: Also, io credo in organizzazione, se c'è un'infatti, se c'è con persuasione, se c'è mai di chi insegna il massimo, perché qua di che ti dice questo, che la sei. Perché quello è il buon Hubble, da si sviluppa, da fa il prodotto meglio. Noi siamo della grandezza, noi quando si va in prestare, quando si va in fare con tutti quelli che date noi sprausa, tutte le istituzioni, che noi siamo quei pi gran ben qua buo d'essere a qua je use la granda sfida da sti stos tene la grandestia ni stos no slande tene la shalu a se je bu automatica ma anche venien de play miets check in zaviu de pi conson de pi corona che scost in per part i alti in sasche bun man die exorbitanten sie quella pasantin la qua na in bushi sample da je da tanelo che gli equilibr che ti asis costs so controlla no slo vrange ne spucce mo sa mincia on o in anol no qua che no vasain can so imprendere ma range da sve da no se vi comprai qua si pia qualità scopusaival si dir scovese in festival o in ciò un dia jont non in grado in quel tema con nostra con Swiss Music Promoters qua naturalmente in tema omnipresent il momento vanno i festival Bushi Bunch che mavano in agada da coca qua è esatta sia qua è un greve di per la purgeida ai in Svizzera son avon corona sto sapo per prendere quel plate in bocca sta da fece gronda a vasta a quella iose è gronda a vasta io sempre mangio il pubblico ai news pi sensitive sta co a pi sapo decider proprio play a dai in take mal di aus per che poi dice ho mince gada i ven bo also schatziau ex nom qualche bien in zweise pitoschmo qualche bo bien qua sente la tenuta forse del crescheu ne sai boga per no sten sempre la marada sensibilità push pa e con son la il giovens che detenio in agada sil prau a marasche in festival marasco qua ai ademi da oco le leo cinchain con l'altro io credo che leo qua c'è una causa che sto pro push pa da fa se in open air, mai o, esci plove, ti importi, aber mai o in camera, c'è che c'è bello che.
1: Terin, sexy open air, scotti di es, Norbert, sa de buona musica, della musica venin zelù pi tard, tat lein sco proxim, in che stata du dir open air 2010, Papa Roach con Last Resort, c'è fa quellen de men?
3: Oh, Papa Roach è una icona, also gradosa, se puoi fare full hype, quel vese sti simbia festival, se quello planesce per Halas, è un interessante. Papa Roach era una che noi avevamo già detto, si riesce, è un cool tipo, fa buona musica in tec, è musica che ho tal bugena, perché ho potuto fare con mio stile personale, ma è questo un cool gig.

0: Es schon im Perrons, eine Voss. Papa Roach con Last Resort al 2010 stai a Jopener Lumnezia. Let's ven pia, pi de tier, la curantavla edizion a isi quajon. Norbert Gvenia Catechur de Joca del Opener Lumnezia incontro me al studio. Adio a Fadinega al Quinn. Se vuoi stessi lineare, quantas bands me ne scen stades, quels più meins. Io hai bu quintau, quelle scen stades dobel, semplemein quintau insieme quels ons, scen stai to conosa. Che me ne es?
1: 4-10.
2: Mhm. 4-10.
0: Kun schon wenn quelles kein dobles, sondern wenn ihr das in 4-10 sia tonta.
2: Ah, ja.
0: Also wenn ihr das richtig bepaug, circa 4-10 sia tonta. Wie ist Favorit?
2: Placebo.
1: Placebo.
0: Bien. Und auch eine pinche Challenge per vos dus. Ja, ich preparau 4 Canzons. Adio lasch Mince mai i in kurt tok, exakt 10 secondes de mince canzun, forse sveia e qua in ani lauter regurdiancia, forse se se, qua ca va mai u diu e opener lumnezia. Jede la fine mira, c'è nina de quelles bands, ni musicistes, e non mai se presentai, nos jen

0: Treis acts, covers is vus quella antira tematica.
1: Ja, un greve di scienza stuscia giù, also non stuscia ni da vina bonqua e als festivals che lezzen responsabili che ad apri donas sin tribuna. Quei che è la scena de musica in tema, also sti, as è las bands, es jes trus donas che sunan, also ebumo che abu donas vid il microfonia e las bands paucas donas.
0: Bien, dat lenz la proxima. Kofus, quella cal.
2: Daylight savings time.
3: Do it now.
2: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
3: Do it again now.
0: Norbert, go dat in a grande reaktion sin quella canzone.
4: Yeah, quai Bloodhound Gang il primo on giudegion. No sabevan che neva, va in loviu che stau. Io sai, io ero leo davon bühne. Tribuna de speras asti la basaglia, allo va io scomarau surandiu si mai vedeć Norbert co che fasti mai.
0: Questa mi un primo per nell'umnezio.
4: Ah già, c'hai, ma...
0: In di jons erio.
4: Ah, budi.
0: Le plis da se credi, budi. È stato in pa una band controversa, forse per tre os al fil vita rotz. Come hai sotto un tuon con de quem reisintic si les bands, c'è storias che quelle sanno van cruzen vida i sen, ni com mer ins pifet sin quei de pilu. Ni ha pensato un po' questo tema.
4: Also, in se schon sensibilizzato, dall'altra parte, ha già mincin la libertà, mincia artista alla libertà, din saveva già schon c'è che ne vale, aber cutti vese se lo hai sto sti in acqua e questo può essere, also.
0: Ok.
4: Aber quello è sempre mai prestato, c'è.
0: Numero in la prossima, c'è quei è in che stata.
1: Quei Bibi va plano.
0: Stadi in gas le tribune di opene.
1: Io credo.
0: Correct. O mai stada. Bibi va plano. No. Forse non in romance. Che o mai stada. Shock già giù massa. Differenz romance. Sainz di. Dine push poi. Con son per arvere e opene. Dine push poi sta romance. Romance in tribuna. Ma renza chica ai la devosa canzun. Ci se zoppa devos quella. Un text che pi gref. Bo gradkins aude de plika in beat chi se vesco esser. A deni schon steini bu.
4: Ja, credo che sei schon stai. Also, ja, wenn il nombo grad in da mene, quel che sto questo ma un contag, sta rumena, spass.
0: Na.
4: Dalkin, na, bu dalkin.
0: Quel che ci che vusse, weis garantiu ci che, quel sen stai al pisse vens.
4: Ah, questo è...
1: Quel sliriche.
0: Exact, le sliriche sono alles, io apriu che un tec in a... Bushi sempla in da analettrica hopla hop ai quei la canzone e mo lanciata la prims tunes de quella canzone stai sis gades en total adiu al 2022 al de vos concert dira sta un special moment
4: fe special sta un fetch bien gig de des also costa in in this highlight
0: in du as mondes protocant la musica vai un provus avon tetlenus in de vosses quei ai Skunk and Nancy con Hedonism, qual è la carta di Vigiao? Perché quella?
1: Questo è il mio primo mondo d'opener e l'oca e questa è la schiena in una mega cantadura da una mega presenza in tribuna.

0: Skank Nancy con Hedonism. Stada al 2010 a Joppener Lumnezia alla Courant-Tavle edizione quella del UON, quella tunne scheia.
1: Shake that.

0: Katia Chuer e Norbert Gewin che parlano del comitato d'organizzazione daten qualora un po' plei de fac il line-up di Open Air Lumnezia. Quale è il tema? Se si decide di preparare in avanti o in festival, non è buono. C'è e se mi dà als de vos ons che per tocca co di già acts.
1: Norbert mi resi mai. Was ti audiz che. De qua gens de din i vim pie pigre val so il e na massa festival, sia na massa concerts in Svizzera. Il publicum sco Norbert e gens von e sa se buccia fa ple si bene bu pisci clar tot a quei alla scena de musica e esse mi dada e han bu pli possevel dat de vender vender plattas, also verstehe ich nicht, wie ich so eine Konzerte tut. Und jetzt haben wir tut gut, wie ich zusammen kann, bursche simpel, da bin ich zusammen mit einem bien Line-up.
0: Fossi, bei Open Air Lumnezia magari pi simpel, da fa monothematik, also ich muss betrachten, ich gehe in Frauenfeld, in Greenfield, also in so propi, ich gehe in ein Thema, et fa, quasi ich esche totes Bands, tu non stil de musica?
2: Io credo che ma in una strategia che noi abbiamo fatto il ball di finale Budadì, quindi il ball sai che era il tema di un rock, che era che non devi stare con qui. Ma noi abbiamo chiaro l'idea di la via di stare vasta, perché per questo vuol fare niente, tante le altre che trovano l'alumnezia, ai i sinin tema minia in taking risico.
0: Insaide di in generale tig ai open air lunezia una rolle speciale. Io zuar al Pigon Festival el Grijun. Di tutine comprezion culs grands en Svizzer pitost im Pin Festival. Che monte que per vos?
2: Bien nos vende no jange nos essen in open air grand el format Pin, quel ein de stavi na von. Per nos è quai an mai un buon problema, perché che nos minche festival funzionesch an mai madem, ni gim festival sa inventa ni a la roda, nos profitain in da l'autre sen de chambia e la union cus grands festivals mi dai non con schen quella leut. Nos hemmo profitat quai vice versa ad il beisco vedje che von nos in tot is ma dems problems.
0: Quel di esser che ma schön den tren esser in pau en quel sandwich quei body sped in diese metach in avantage.
2: Na, quando man in una posizione che io personal vai buono e di stes pitosto sen te che in te codinza. In Mauerblümchen, nicht gerade in der Tessas. Tessas, ma profitare in questo senso, Tessas, mi da auch con questo Granz, Schkodietje. Also, noi essen tots, la fin finale, tots, ma dems.
0: Marenda Sperz in Uon, costa ti os, quella prevendita de Bietz, so wie es già dit, c'è tra letza?
1: E vese, buo mal, e data brem Bietz per tutti gli sgis. In cent in tec, non è us spetta la geot. Qualche mi posso decidere che non so che fa Laura, scodina, qua dina il smedems.
0: Già stavo io in Borgava, cioè? Già,
1: quasi
0: alla fine, lui.
1: Esatto, già, qua c'è proprio questa enda, se c'è data c'è una gruppa di leut che aspetta che il vostro momento, allora sanno i clicci di pech, che sanno al bovinisce, tu non vende opera, perché sa lui spert, c'è la previsione di Laura è buona, lo sai spert che tu te ne vende.
0: Was sind mehr in was? Wenn ich bei uns eine Open Air, die ich prepare, dann würde ich sagen, meins, wenn, also was sind sie dann ein paar Autor, magari Persil, die was sagt, magari Buchstaben, die wadelt dort. Kann ein paar Prüfungs, kann ich dann auch talken an den was Moment, talken, wie ihr sie lunch?
2: Ja, ich bin ja più semplice, sì, quando qualcuno studia solo entra in tecnico, non in budget, scusa, dice, vuoi calcolare non so dena in quel sen all in con una nola. Già, insomma, naturalmente c'è un patrazzo, di busci calcolabile, per esempio, qualcuno in una gap, più bauls, also più bauls, se avevano di il febbraio, marzo, avevano di gli sti, venivano di usare ogni bocca, se quel buco sai, per qualche il consumente ai samidaus, allora. La generazione più vecchia, boh, viene una donna, questo che compra un baul, abri i giovani, questo specie, tocca la davosa seconda, buona mai per qualche da di X variante che ti sa se un fa, allora vengono i giovani o da quel temps, da temps da corona che sa è un buon proprio che qua hai. E per scuola di una volta in gara, non sto in la scena del festival, sto un po' a poi da musa, questo da fa gusto a questi giovani da dia festivals.
0: Ti ha detto forse, ma sa puspei che qui ebbe lessig di venire insieme, di venire lo sul plaz. Cosa vuol lui a Open Air Lumnezia? Puspei persuadere, als bi giovens, che quei è attrattivo di venire in opera?
2: Obbien, noi siamo provati con le medie sociali, naturalmente, qua è mi dà le leoni moderni da fagosto, di giovani, e con giovani leoni da nidi, Katia.
1: E questo è giusto, quando si viene con video, propri video per quella gruppa di giovani che mi è un po' in tic. Allora, wenn es aber andere Gäste kommt, wenn du in Lamberg auch hecht, die drei halt proprio in wasch Publikum, die Familien wollen, die tot täglich sind, die wollen sehr mit dir kommen, die waren vor allem im Festival gewesen, die waren cool, wenn sie lauter auch nicht spät. Das ist hier, wenn ich das hier, die später trainen mit dir, die neue Leute.
2: Ja, deine Gäste sind die Bands Jufnes, die wollen sperrt, die wollen sperrt. Also, die Kajuan aktuell, sind lauter auch schon ein paar Trainer, die hier auch die Gäste.
0: Fai ein Begriff, du kannst ja auch sagen.
2: Fai ein Begriff, ja. Also, die essen mit auf Fetis, was sonst.
0: Das lehnen sie in den Bands, die Uon, in che è tenor vies gosh ni smens weis per cunella per tatla sans unique vegnen un per la tiarze ga a opener lumnetz el prime gastai al 1996 Katia Tenina tatlainza
1: nosta klein lestuali

0: Toa alle Sosinic, quei RTR, l'ura che nus sfundrein, ja am pau, el mon de Jopener Lumnezia, che anscheiva precis oz en in jamna Norbert, a jom vergau, alla fin de Jopener Lumnezia, wenn se fac bilancia, a forza se regordesti a un ti as dic en nus suandont.
1: So, io sono fatto un pausa in primo giro, perché qua è totale so, non è nivo, adeo, qua fa, dic, chiai, qua fa la ciaglia. De, io sono preciso, leo in gada, ma per noi, vengono a fare questo budget.
0: E ha dato problemi con il sistema di pagare, lunghe colonne, buie, grignale, o se non più tardi con le distanze di tutto quello che stiamo a fare, ecco per te una dina, in dei momenti momenti, de tua carriera ti apre nell'Umnezia?
2: Sì, qua fa, non è la ciaggia, vivo sì, ma non vorrò sei qua, quest'au, sì, also il tempo sono gli opener, buca stau si legers con tutti, che è un stau leo, ma in stau vasi gli auto, non vengono priuzzi, cioè qua venze 40 anni cosa fa, non in biasso, non giù più il ciao, adesso non per stare sei, fa bene a banco, quella si è un'altra onda, questa è una fena grande onda, also, sì, ma noi siamo preparati per un.
0: Dati em vista ad uon ens tje kefa vus dus mal al venter? La aura forse?
3: Na, aktual. E un bo.
2: Ja, tschantur bo, da Laura.
0: Bo?
2: Al moment, na.
0: Spitsa adju, spra sil meier.
2: Ja, spra, e bo in recept. Nos contemplai naturalmente la situazione, quel klar. Aber tis has de bo fatte, tja, tis has se prepara, aber mi da Laura sas de bo.
0: Tja, vol quedis in stot, onine se prepara sin massa plevdja?
2: Oh, noi siamo vivi avanti, noi siamo vivi avanti e quando si prepara 300% in una scelta che avessi buda curcla tutto questo problema che vengono, ci vengono scelta che non vogliamo vergare, ma breve scogliete, mentre sei buoni.
0: E da situazioni, altre situazioni, forse che vuoi dire, no, quel caffè c'è un bupli?
3: Oh, io sono vivi avanti, questo è un sonno, non è me, un po' mai puoi spesso tenere la stiva di gommi, sono vivi giusto in quella reale. Aber Leute, Norbert, wenn ich es in den Küppli schaue,
0: Ist es ist
3: ein bisschen staubig. Wir
0: haben sie nicht vor sein Schellenwart, per Buchstaben mit den Gauses Negatives. Tja, ich bewusst, es ist eine Historie, dass tot quel sonst, wo es ein Quintess vor sein Spinnen lauter weiss, weiss der Riempaus, wo es mir reisen was.
2: Okay, ich Pinches causa sforz, ti che se sergodal co ti che fet banal, von bian kan zer na kushnaus, er stiller has, news con la posta, quella la posta steva di gradire la spilla real, news ad con la posta col chitarrista, lo neva nale pacific da vedi quel con la chitarra stiller has, di al backstage, quasi proprio ti banal, per qua fa una impressione a me qua era in tip special. Che era semplicemente fede intellettuale, se faceva buona musica, quasi da quella scausetta, se lui si, in Gianna Nannini forse, che non veniva a Cusnaus, che neva bocca, il pubblico non spicciava, ti sentiva, non erano scossi in off, da voi, ne uaisela, allora la parla stiva in tavola, esperta in toiletta, a Brella lo dava in cool concert.
0: Lo rendiva da ogni in toiletta, vanno?
2: Sì, para, non erano tra, qua era una situazione con mille volte.
0: A Katia, dati tutta una scena, forse banale, sai se... Del tutto?
3: Sì, esco con Norbergi, c'è cosa più di scausa, c'è una vesel che in una bella tita vengono, va alla vostra tribuna, da mega piacere, o del sport, che ha le animali, le asene, c'è se... C'è un piacere, c'è una fompina, che la vesel, c'è una tira, questo non è cool. Da tu passi in te che gli artisti sono gli artisti.
2: Quei effetti, quando siamo via, abbiamo detto così in giappi in termini intorno, così vanno in concerti con noi, ma in l'uramo in cedì.
0: Vesano le culisse, come?
2: Vesano le culisse, in causetta, in una band chinese che è stata a Von Imperons, quella numero di in Cina, questa è una ronda che facevano in Svizzera, questa era anche da voi in Quebec, e ci avevano buccia che sapeva, questo credevo che hanno un più con aria da lumnezza in Coppa, no, questo capivano, questo era un folle avevamo fatto in flash da qua also qua c'è un organizzatore che è una band nel management con profis ma da c'è una reazione che fanno in te che piace
0: insomma in del spibial moment da tutto quel sonst qualche forse c'è la pagaia per tutto il lavoro
3: qua è un greve che qua mi c'è un po' specchio di vese also Gli ombregau, bauchitau, mega cool, sco nies publicum, era cool si su. Also, io credo che in altri festival fossi in quel zitter, quella boglia a casa, il vendredis, a bo stai. A quei giorni c'è che fa plagia din puspeda vasi con cula che nostra leude si su.
0: No, beh.
2: Gie la pagaglia sco organizzatore se te as davon la bühne ca è plaina la leut ca ha in plagia con tacun da sempre mani ai in abuna stimmig, in abuna moda, quai qua fa plagia ade con sti teiles in te da vos tier biars che vengono sei can conoscen un bel festival che din bo acqua gie vesem pi biaco qua chi specchen
0: forse e qua cava ina che fa veni non vona pa regurdiences positives faithless Norbert faithless e programma in highlight per te a Jopner Lunetia
2: che faceless a legend no when you do as ga also il naturalmente che il deplorabile mai morto no when you si dona che fa un DJ set allora von du sons when you la band del il spert del che cantava per part kun ad è dos fetch bones cantador sin adina costa per mai et che fetch te emozional bei
0: tutlein insomnia

0: quei Faithless con Insomnia. 39 ga ai veniu festival con musica sut Cielewirt e la Valumnezia den in Jamna a Luliuk al Curontavel. A Open Air Lumnezia 2026. A vonga qualura con Katja Tschur e Norbert Gewin del Comitato d'Organizzazione di Open Air va a fin. Neus vain a un schauchentanias Publikum, de mondes a vus, sin social media, a vain ancorec o la pi creativa de monde, a zwar, a quei la sua donta, che vus estes osa risponder che veni doda nias public. Ciai quitas ei oca dall'idea d'introduzi in himni per ei opener lumnezia, per exempel che tots conten ensemen in viva. As is a metro von, forse un pavos una tradizion, scoi dat, per exempel, al Greenfield lanciata mi chiede qualcuno tibes che incantaslo tutti insieme in vivo. C'è mai niente di quell'idea?
1: C'è qua forse c'è che non si avesse studiato fa sin nies un contavel in gran him.
0: Fossi lui in vivo ni venga spontane in altre canzoni in demen?
2: O cosa gra fece nief, nief qua sai se in vivo, qua sai se c'è altre, c'è in himni lumnezialni, open air lumnezialni, scuola in.
0: Ma c'è Gesù, fosse qui un'idea che questo è senz'altro un studio da fare per mitigare l'anciai open air?
1: Questo è un proprio studio da fare. C'è, sto entrando a essere, c'è semplice, che tutti sanno che sta con bene. Lui è in viva, busci in una sgliata basis.
0: Forse non è osdica o nas auditurs, nas auditurs, che vanno ad open air lumnezialni, se vuoi essere l'altra dievgià, sul plats, avon che in prim concert d'enceiva, d'encevisi nega cantai in vive per un prausco quei fos. Se vesses forse nega inizia quei. E mi chiedas cordiale gratulazione a g.iuu, la Giovanna, che ha centau quella domanda e la sovien con quei biets, duas gades, biets de VIP per Open Air Lumnezia. Katja Norbert, gleiti vai liber, e nini amna hai schon enciet. Cu e mi chiedas vus al punct avon quei Open Air che la pigon di tensione c'è.
1: Oh, la tensione prende piuttosto di una giunta che qui non c'è di libero perché tutto è planseo regolato a faccia, a semciao. Ma se il primo momento mi dice che il speaker di la prima che benvenga in lumnezia.
0: A lui la tensione viene?
1: Sì, lui è il momento che ho per bere in un primo pier.
0: E tu te ne hai bello madem?
2: Also la tensione è ormai relativa ad un intec madem, also bubas, le suggi, quella va tocca la domanda da me, una domanda tutta io, poi spero svesci, abbo dà più grande in caps, per me non è più importante, non ha la responsabilità su da qua, ma la tensione è di un, esti vuol buve per vera, ma questa è di te, se fossi buo legger.
0: In che momento se le greis al pifec?
2: O sin chi l'open air va liber.
0: Katja?
1: Già, io sono in quel momento perché va liber, che non si vende già venendo gli altri, che sanno che avrebbero già sì l'ortendes, e mi gli hanno di Bersà.
0: Grazie al Fede, vuoi due per la visita che ho al studio. Ti vedi in Fede bi open air, bi GTA. Per finire, prendiamo come alcun The Seat, con The Roots. Mio nome è Anna Selina Quinter. Bic vuzes, ciao accompagna, tra qualora. Ti vislo vuz tozze da tozze zon in bidi, ad in bellezia Open Air Lumnezia 2026. Nusse vizin, ad egen.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Ein Magazin con Schweides ans Specia. Las Schweides, per esempio, a Sagogna da Katar in a soluzione per la veia Fletch, tranter Lax e Sagogna.
2: Ja, ich denke, da werden jetzt schon regelmäßige Kosten auf uns zukommen.
1: Las Schweides per amprender Romansch.
3: Ja, da chatter ils plates, il discours, quels dünnes, vai
4: la sfida. La sfida es la grammatica.
1: E sper Schweides comunale se che las linguisticas vainzen las Schweides an las Alps cun avas grondes extremas i vign a dar da ple its proxim sons et pi intensiv. Ein Mikrofon, Toni Poltera, bel is es cun nous per ci niens de catar soluziuns per tocca las Schweides. An das Alps cresce an futuri privel davas grondes extremas. A quella conclusion vignen nov studi di Institut per la perscrutazion der neif la vignes a Tavo, SLF. Nora Pfister.
5: Il studi è vignus fatz in base de nova simulazions cun datas de mesiraziun de minciura, a quei en 384 flums de las Alps. Tenor quellas datas novas deventen auas grondas dil Centenè e las Alps per ciun entocan 15% pli intensivas. Aschin eveniments avesse begia pisavens ei avigni, num nadamen mincia 41 entocan 80 tons, enstai mincia 100. Tenor ils perscrutaders di SLF a Tavau segi plievge gronda pi intensiva, cajunada della midada dil clima, la rajun chi detti pisavens eveniments extrems. Per mince grad che la temperatura s'augmenti, cresce l'intensità de plievge gronda per adun siat per cien. Prognoses entocan de cheu quintavan che las auas grondas e las Alps restien stabiles, nimondien schizun a navos.
1: Eides a navos en a mince cas las cefras de las perduzions in Svizzera, la Zurvista o Florian Mon.
6: La parahotelleria svizzera può diventare marcante main da main giasts l'en prim quartal de quest'on. Cumbria con il medem temp de l'on avant e il dombro de las prenotazions in campadis, abitazions de vacanzas, jugis e chiamonas del CAS sa reducides per 6% sin 4,3 milions, come sono le nuove cifre dell'Ufficio Federale della Statistica. Prest 3/4 delle prenotazioni vanno in il conto dei giasts svizzers. Le abitazioni di vacanze in il più popolare tipo di logi, con 2,7 milioni di prenotazioni, an quelle fanno buon 60% di tutte le prenotazioni. Autos ibrids doven savens de pli elektricità de carburant kin di tja ufficial main, gumus en recerches de l'EMPA ken venides publiciades oz. Surtod il cerdiar regular main il comportament de cerar alas caratteristicas del vehicle, sco il pais diogen in a rola decisiva. Finse ci possedi un auto ibrid e ne tiardia bec regular ma in quel, ci resce questa persona de facto in auto da carburant pli gref, scriven ils autors del studi che veni fatti per incumbenza dell'Ufficio Federale per l'Ambient. Entras il pais supplementar de batteria a motor elettric pos il consum si zun esser pli alt che quel di un auto convenzional. Il Coop clome novos packs de strimes de salmon de pri garanti, quels possen contener listerias in a bacteria. Patutiat sein produkts con in datum de scadenza trant als 15 e 30 de fanadur, custat scritz in a paine Recall Swiss de la Confederation. La chatten in serie de pli details tje produkts gen exakt per tutiat. Ja, ihr eil Migro clome novos in sumiant produkt de salmon R per vide Listerias. La Plaza Viatica de Turic ha finos repartirat und 7 bindels de clav con si flurs sulei, quentaifer din mezzon. Con quels pon passagiers e passagieres musar quelles doven de pli temp durant controlles, per cui gian in impediment invisibel, per exempel autism u ADHS. Tant ils pertutiats col personal appreciation la purgida e sai entras quai pli simpel de savar si trova de pli attenzion e sensibilitat terine controlla, scrive l'aeroport. Ils bindels cun las flurs sulei survegnen ins tranter auter era de las viefiers federales, quellas ein gera per ti passa 10 meli de quels en il Davoson. La regenza della Grande Britannia ha statalizzato l'interpresa de chal British Steel, coi per garantir chi venire nel futuro produci a chal nel paese, scrive la regenza. Plinavant venins con quest pass salvar plirs milis jobs en l'interpresa lavoran radunt 2700 persunes. Già l'an passato aveva la regenza surpiala controllo dell'interpresa, per cui che la possessura chinese leva serrar l'ovra ort motivs finanziali. Per vidal pas de statalizzare pretende l'anteriore possessura os in indemnizzazione.
1: Già las dodas e seis.
0: RTL, il magazzino a mezzdì.
1: Ena veglia ed il romanzans facciainten las proximas minutas.
7: Pader Leda...
8: Schwasser Kua.
9: Ein bisschen Uccell.
10: Ein Schatzi.
11: Schquiliot.
12: Tira Kukund.
13: Zuckel. Ciccia Polva.
1: Il Kurs der Potere war Lader, Kals Deis, ed in Zemprenda, Becengalitz Plätz Preferias. Il Plätz Preferia a Sagoin pu des Eser, Pendenzas. Ose schon ins Spätzes in la Sanation, de la Veia Tranter Sagoin a Lax, Plätz Ons.
14: Und das sorgt nicht nur beim Vorstand, sondern auch bei der Bevölkerung mit Recht immer mal wieder für Frustration, oder? Aber es lässt sich halt nicht wirklich ändern.
1: Bon, forse i plät preferia sagogn, forse tutegna Frustration. E di plät preferia osa per nox tots.
0: La Meteo.
6: Il 20 mezzdì è sull'Iv con temperature di fine 30 gradi in la regione di Quera. In conto saira dati uradis e durezis nad al vest, localmente con granella e soffels di stempra. Da maun se beraten fases de solei e nivels e di dapus pe urezis, a Quera resti chiaudic con 27 gradi.
1: Assa gognins d'ora pazienzia. Blera pazienza, la veia fletch, la veia tranter Sagogna e l'Ax è schon passa di giorni per le pendenze di Cantun e per la Vistanca. Infine che il dossier so schwaner, ne roi anche conzar in po' da tempo. La veia esistenza, esistente che è una zona di protezione per Fontangas e perché in so bec simplemente sanar la veia della presidenta comunale Katrin Blumberg.
14: Ja, der Zustand ist nicht sonderlich gut. Wir haben in den letzten Jahren relativ bewusst nicht viel dran gemacht, weil die Überlegung war, wenn es denn klappen würde und je nachdem, wie schnell es umgesetzt werden könnte, bringt es natürlich nicht viel Geld in eine Straße zu stecken, die dann absehbar aufgebrochen und renaturiert wird.
1: Macatare una soluzione para d'esser pigreif ci panzo. Anja Furger.
15: Avon ciun ons, agli uffici de construcción bassa proponiu una variante per il nief trasse. La popolazione di Sagogn è d'entom bustata contenta con quella proposta, da mai che la nuova via fusi da trasi il pleon piniel. In liug popolare, con plazza di giuc e fuaina. Ils hanno qua il motiv inoltrau in a petizione. Il giorno 2024 ha il sovran di Sagogn lo votau unanime main per una nuova variante col nom Fletch In. Il nuovo trasse fugiesse noch quella proposta budon al pleon piniel e ma sot la zona di protezione d'aua. La sortida existente alla via cantonale restas. Suenter quella votazione consultativa a una gruppa accompagnata e lavorau la variante Fletch In. Ossa, già il bal puspet il canton, racquenta Katrin Blumberg, presidente comunale del Vischneunke de Sagogn.
14: Der nächste große Schritt ist die Anpassung des Richtplans. Da ist man im Moment drin. Eigentlich war die Idee, dass das bis zum ersten Quartal 26 die Unterlagen parat sein sollten. Aber wir haben jetzt schon für diesen ersten Schritt Verzögerung. Also die Unterlagen sind noch nicht mal fertiggestellt.
15: Il Projekt ha già ausser retard. Es ist ampli per all'entschatta d'un Prozess immens leung e complicau. La Presidente Comunale resumesce.
14: Die Schritte, die jetzt noch folgen nach der Anpassung vom Richtplan, sind, dass dann das Auflageprojekt erarbeitet werden muss. Da könnte es dann auch noch mal Einsprachen geben. Und im besten Fall würde dann die Regierung das Projekt genehmigen. Und dann werden erst die Submissionen eingeladen für die Firmen, die dann wirklich die Straße bauen. Und dann ist das Ganze aber auch noch abhängig davon, dass das Projekt ins Budget fürs Straßenbauprogramm aufgenommen wird.
15: En tocken che l'imprim excavatur en chaiva cules lavurs monde a sigir en tocken ilion 2013. Tenor Katrin Blumberg sei ju quai plitosch quinta optimistic. Damai ca det dina pluna obstacles durant l'entirprozess ca se vessen retardai il projekt. La superstanza comunala sappi actualman fa nur d'auter ca splunta regularmein til cantun ad ascia un poada fa squitch d'accelerar il process. Adels seigen li giails meuns. In se chai che vigni buodine capiu dalla popolazione de Sagoin, di la presidenta comunale.
14: Es gibt immer mal wieder Einwohner, die sagen, jetzt unternehmt doch mal was, das muss doch mal vorangehen. Und ja, wir sind auch der Meinung, es sollte vorangehen. Aber wir können da gar nicht wirklich was machen, um das zu beschleunigen. Und das sorgt nicht nur beim Vorstand, sondern auch bei der Bevölkerung mit Recht immer mal wieder für Frustration, oder? Aber das lässt sich halt nicht wirklich ändern.
15: Per la vischnevca de Sagoin, Monto Coipia, spiccia, vi pazienza, e vine von finanzia il mantenimento della via. El radunanza comunale del Cerclatur al sovran approbau in credita 70.000 francs, con quai des il pli necessari venisse nau. Per il proxim sons quinte Katrin Blumberg con investizions annuales da circa 10.000 francs.
1: Am prender romans durant las vacanzas, e du scei dati già divers curs cu ci savagn. Per am prender poter, per exempel, ins po far curs intensivs da du semdes a Samiden, als curs en organisos da la Fundazion de Planta, e da che da 80 persoonas lessen am prender im moment poter. Caston, dati ma dem moment er in curs per am prender valader, a scuol, organizom de l'Union dels Grischs e con 150 interessadas ed interessos. Am prender romansch, damals en success. E Florin Nguyen, oggi marveies, c'è c'è la motivazione per imprender valader ni poter.
7: Per imprender romansch in Giardinia, doque differentes possibilitets. Da steht, as poche für durant il scurs de romansch, ci am lö bot minchan ilamitet da lüdi. Duas efnes a Sameden per imprender poter o er un efne a scuol in oci vendi scuria valader. La motivazione per imprender rumensch al scuors da quistan quella es multifara in ege dignota.
3: E va da lönchino il giavus da di imprender rumensch die va mima pension e te fat que.
8: Ja nusse a me pleja di imprender poppi. Ir alas Radunanzas cuminelas ed imprender erce cels discuren.
7: Ed er in ingidigna bassa als cuors as bada la voglia d'imprender la lingua rumencia.
10: E vuol esser capabla da discurer cun indigens, ler cudes, per quai c'ha patria iscuia. Es un, in me scors una ingiadinaisa.
4: E ai imprendi valader per quai ai stuna senta spö cincionze mezz.
7: C'è la lingua, sai che poter scuer volader non è così semplice da imprendere, che è il partecipante e le partecipanti bado svelt.
11: Il tempo è la lingua di scuria è fitch svelt.
12: E natut un corso online, da spiegare tre sons, e, ma manca la pratica. Questo è grave per me.
3: Ja, da trattere il splits il discorso, questo di una vera sfida.
4: La sfida è la grammatica.
7: Da essere intensiv mensch ad imprender per una o due efnes, qui giude per raggiungere un livello del rumensch in cui ins po er conversir sin via. Ma questo discorso il mensch di, qui sei la più grande sfida, sia qui in ingidignota, qui in ingidigna bassa.
3: In Engel di Note, non è facile da chattare lì, di scuola romensch.
8: Ma è difficile da imprendere romensch, perché molto in giugno di scuola poco più con noi.
10: Il più greve è una berna e non ha la possibilità da di scuola romensch.
4: Ma è un po' difficile da di scuola blair in Valader a scuola.
7: Tuttuna, sai il rumensch una fitch bella lingua, ed il partecipanti e le partecipanti del cuors del rumensch è un piacere di imprendere il CEQ del rumensch. Questo è vero, perché c'è abgers fem parte del cuors già da spianz. E clear, usce restano er piccios certs pleits il ciò.
8: Paderleda,
16: squasa cua.
9: Piccin uccell.
17: Un schiazzi.
18: Squiliat.
10: Tiracocunz.
17: Ciuccel.
13: Ciccia polva.
7: Per il scolars e la scolaras, sumils cuors era una buona possibilità per imprendere a conoscere la val e la liet ci abita il comuns dell'Engiadina. E mincianci fem part, un mielin de più.
1: Imprendere romanci a mince cas e una buona chiusa. E in cat passo las dodas. Che fesi ciò di magazzin da mezzedì sedes da Fanadoc, sedes da Lui, in tir magazin che tez un pag moment in nostra pagina d'internet rtr.ch, schlez un prender romansch, so vez lo ergist l'igersiva, che ci vez gist sentia. Giancarlo Candines è il producente responsabile, Florian Mon o procuro per le novità, ed è il microfono az o a compagnia Toni Poltera. E ossa in carpe so las dodas a mese, date co las gratulazioni di De. In musical manche fin las dodas a mesa vanzen pront trant roter Genesis, ma i van ir musica romancia La Duna con il Parasit. Avant però, From Kid Colors.

0: Vos Radio de Vacanzas in Gövgia, al Sai de Schlüll, flotscha es in questa frequenza. Nus nins tales gratulaziums de dots.
1: Las gratulaziums.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: La prima gratulazione da Dotz è speciale. Lovin gratulò ad un perincio a Maridò precis 8-20 anni. Quella gratulazione voin sur selva a Rabius. Per essere stati andervi, mio nome è Tobia Faler, già vi a tutti i giubilari su una bella gioia e da tua città in una pacifica posa da mezzodì in nostra compagnia. Letizia e Modest Berter de Rabius e mots di de nozes. Els e mots nozes de diamants, qual vol dir che sum maridos de spe precisa saint tans. Quistes lingias sum rivedes ter nus per els. Cara mumma, car bab. Si sant ons maridai, nozes de diamants. De cor gratulai nus sin quei grandius di, bi de saver festivar quei di e mirar a navos in quel zons vargai, plain stentes moera cun massa plagis e nun embli daivels re gordienches. Nus giavijaina vus dus, cars, vina von tutil bi e bien, nus vein bugen vus Manuela e Herbert, Simona e Sepp, Sara Lea e Cedi, Benjamin et Irene. Ed els tuozes già vusen pel se sentiva il di de nozes de Letizia e Modest Berter al Kaiserwalzer. Els es vessin già vusio la versium del Grand Orchester de Walzer de Vienna, quella novenz disprescia al menci a disposizium per la peia taglens la versium suneda dels Wiener Philharmoniker. Sprescia qual ois er in orden.

0: al Kaiserwalzer, componia de Johann Strauss Junior, sunodels Philharmonists de Vienna, già visò per Letizia e Modest Berter de Rabius, ci pem festegir oz lur nozes de Diamants, lur se sentiva di de nozes, ad els gratulation lur fans cun partinaris. E der Ort survei naturalmente qualcun una tazza da der TR. Rivo 3:00 is Beat Gabriel de Vrin. El regala la tazza a Simon Arquish de Lombrain.
1: Ota Simon Arquish de Lombrain is on. El festival se seu cun conto si alta va l'anniversari. El es gratulatel, divisato qui, ampli veni, tazza nim vici de fiesta.
0: Nus divisions un bel anniversari a Simon Arquish de Lombrain, Ciozia 57 l'anniversari. Ger plajair vid la tazza de Dertier. E plajair e mosses giurer tor les otters ci emoz anniversari, sche survegnen una gratulazium al radio, inclusiv giavis de musica. Quals es pauessen en pedir tris. Nolo cient, 20, 25, 30 o senza giavis de musica per WhatsApp, 079 200 70 07. Che cos Jennifer Rush, I Come Undone.

0: Jennifer Rush, I come undone. Vusta gleis las gratulaziums de quista giövge al saidesch lui. E nus gens osa a falera, ter ser risca tomen, elon empe duas abiedis, ciam giusta tos duas oz anniversari. Buona saira, ser risch.
1: Yeah, buona saira, Radio Romansch. Nus a il nevi o compranesch oz su sedisabel. Letzte Film della Heidi, a Vendalin. Ein Ennio, Ledvignot Stredis, letzte Film der Cellasora della Sonia, a Stadt an Aquira, a Nevio, Stadt Sittavau, letzte sie drei Beate, letzte sie devo dat an Hockey, a den Pibiasi Falere, kill Tata la Tata, wetz un Butombli.
0: Il Nevio Giove in quel cas, a hockey su un ficio ot livel, chalis a tavu.
1: Ja, hai de venir su Lion Vergau e de venir qua su se, dicendo de venir campion svizzer.
0: Uai, melder novoque del livel de hockey dels giuvens in Svizzera, che cois fischbu. Ja, Sarish, el as giavuja, un touch musica per sies duas abiedis, ci vegn erda falera la musica.
1: Gli sono con 13 giorni il secondo donna la musica che fa l'era.
0: C'è strumento su nel legno?
1: È su una cornet.
0: Cornet, ah, super.
1: Allora su una musica che è da imboda su una le cornet. Allora noi giochiamo a Vergata che è un giro di campo di musica di antico cantone in Schiers, in Grusch, Schiers, crediamo. In Grusch, è la partenza che giochiamo a campo.
0: In nuoce legno, so podia partecipare.
1: Yeah.
0: Super.
1: Quai bien.
0: E vus vais una super società de musica falera e per qualò, vens osa ent un tös cialò cernia, nempe la Fuchs Graben Polka. Quella sonenz osa per sies duas abiedis. Grazie fisch, Sarish, pel telefon e da del in event un bel zio mezzdì.
1: Yeah, the music. Grazie fisch.
0: Grazie fisch.
1: Adia,
0: Sarish.

0: La Société de Musique de Falera, cu la Fuchsgraben Polka, già vujode Rischa Tomen de Falera per sias duas abiedis, cem tuas duas agli stes di anniversari, nempe oz, al nevio o saides, legno o tredes. Ad els erda nosa var cordiale gratulazium. E da Falera, Genzoasa, dall'altra var del Grigium, in Valmüsteir, a Santa Maria, ter Marlene Solinger. Buona sera, donna Marlene.
1: Allegra, Sartobias. Hai au leo da stia sonda stia per gratulare ad incune, qua fuse a mia a Helga Fasser, da Santa Maria, e la stava in pacchi in de vendem da mai, qua sulle liste se via, per se è 79 avalam. E per spereste la taigla, ma non sa se era sainta fitch mal e non sa se la taigla, ma è te la gratulesce, te la gevis tutto il buon e santa e fortuna e ce la piglia un papi pacifico questa roba e noi stresser e far osa con 79 anni per santor un papi la vita un papi pacifico e lei si esom e sottantot e creci per santor fare un pa noi questa resa di un'in avanti e verzi da tutta sorta scocesa un mantun verti e legna e da qua
0: pigliere un po' più pacifico
1: hai,
0: e al giovis da musica va precis in quella direzione
1: hai, quel va in quella direzione preparati tu quel
0: e l'Oceania al Vilitel con Dinisel achli lo bambala lo colois uffici boom messaggi. Sunenz, fisch gugent, grazie fisch per telefon, donna Marlene, ed un saluto a Santa Maria.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: Vilitel Dinisil a Chlila Bamba la lo Giavijo da Marlene Solinger da Santa Maria per Helga Fasser er da Santa Maria Cioz anniversari da 79 anni. E dalla Valmüsteir genzosa in Surselva ter Vendelin Kajochen respektiv a Rota Bruna Buonasera ser Vendelin.
1: Buonasera Tobia.
0: A chi vuole sel gugen gratulir per l'anniversario?
1: Io gratulisco a Simone Quistel un Brenzi, un contesiato che visa del tuo bien, una senadada, che ha preso presede di cantare, un suo altro da posto che ha fatto l'azione.
0: E c'è tutto funziona. E lo dite anche a Simone Arquish 120 in un coro?
1: Il cor viril lumnezza.
0: Il cor viril lumnezza. E per quello ho lo asserciarnia un touch del cor viril lumnezza. Nempe la canzone del Signun. Quella taglenzosa. Grazie fich, Sir Vendelin. E da del in avventi una fich bella giovgia.
1: Grazie fich, Tobias.
0: Grazie, adia.

0: al cor viril Lumnezia con la canzone «Dil Signun». Giavisò da Wendelin Cajochana Rotebruna per Simon Arquis de Lumbrain ci può festeggiare oggi anniversari da 57 anni. E per WhatsApp es nident questa gratulazione co. Sinil Curontin aval natalezzi da nies figli, Andri Casanova, gratulation de cor, bape muma e javision per il futur, bia bien. Da nossa vart cordiela gratulazium. Che cosa sono le gratulaziums? Zieva luna, ma ossa regalenza in cesvelt, bigliets per la festa da difense a Lax. Qual è questa fin d'evna, in Sandi Domenica, intorno a lei, la festa per i più piccoli, ma anche per i genitori, non e nona, con passa 40 attrazioni ed una tenda da RTR, in cui la Gabi De Gonda e il Marcus Petendi fanno un programma con canzoni, costumi ed un post per fare foto. Per la festa della Defense all'Ax regala in Zosa 2 entregge libere a Cici Telefono al più svelto.
1: Il Lai de Lax se trasforma ben presto Puspe in un paradiso per i Pigeons. Il è tempo per la festa du Fans. In tenda da RTR potete vostare le canzonette e parole romanze e se il suo entro fare una fotografia da ricordienza. RTR e l'ÖKK presentano la festa du Fans a Lax. Il di Stoccia e di Snove da Fanadu. Nus ans le grains in vus.
0: Per guadagnare i biglietti basta che telefonare al numero 900 20 25 30. Ci arriva 3 al più svelto, survegna 2 entregge libere 900 20 25 30.

Loco è scritto punto, ed è despasso l'una, vostra gleis al programma Romensch e i due biglietti liberi per la festa di Fens da questa fin d'evna l'Ax. Sono mi davanti estremamente svelte questa volta. Ursula Caduff da Trimis era la più svelta e la guadagna quelle due intregges. Già vi buon divertimento alla festa di Fens da questa fin d'evna l'Ax. Vostra gleis als Gratulazioni sul programma Romensch, da questa giovia al Sai de Schlüll, per le tre gratulazioni sulle linee in avventa virtes. 900, 20, 25, 30.

0: a fianco.
1: Gianna Nannini, sei nell'anima. Las gratulazioni sul Chanel Romensch in Gövgia, c'è a mesdì. Il telefono delle gratulazioni è splametnia calm, che cois l'ultima occasione di detres vos giavus, vos gratulazioni a quel 58 anniversari. E c'è a trens gialla buscia per chattirar cici survegnots, due entregias libras pel bognan giadigna scuol. Il numero per le tre gratulazioni 900 20 25 30.

0: Elian für i da Seel in Gioja al Saider Schlüll che cois sto tu delles gratulazions per ots questa Gioja al Saider Schlüll aus der Trends la Büstia or delles gratulazions ci sum nides end ots sur WhatsApp e per telefon sur e naturalmente c'è inscrit quedo duas entregas libres per bogna in giardinia scuola scomincia di ed ots guadagna Simon Arquisch da Lombrain. E già vi sbun di erti vent al Bogna Giardinia e di un evento un bel anniversario. Qual ho vela per tuas c'è mozza anniversari da nostra parte c'è nota. Cordiale gratulazium e di una bella festa. E di a dia per oz, mio nome Tobia Faler, in evento un fig bel CMSD. E ste bene.
1: RTL, las gratulazions.
2: Il suo CMSD da RTL. Concept Roberts, Hits, Escovridas, Musica non-stop. Messen Semen, de nostra redattura de musica, Christa Solina.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

0: las novitats der RTR.
1: La midada del clima augmenta il privel d'auas grondas en las Alps ed en la Nova Zelanda e da in ferm terra trembel. E las duas al microfono e Florian Mon. Buonasera. En la regiun de las Alps cresce il privel d'auas grondas extremes. In uscen un eveniment del centenaire, possa nel futuro cepitare mince 45 fin 80 tons. A questa conclusione veni in studi dell'Institut per la prescrittazione de Neuf e Levines a Tavau. Il motiv sei l'augmento de plievges grondas, cesunà de la midada del clima. Per minchia grad che la temperatura s'augmenta, cresce era l'intensità de quellas per 7%. La Plaza Viatica de Turitia fin us repartir rund 700 bindels de clav con si flurs su lei quenta i ferdin mezzon. Con quels bon passagiers e passagieres musar che las doven de pli temp durant controllas per qualche an in impediment invisibil, per exempel autism u ADHS. Tant il spertutiatsch co il personal apprezieschen la progida e sa entras co i pli simpel de savar si dove de pli attenzion e sensibilitat terine controlla, scrive l'aeroport. Ils bindels cun las flurs sulei survegnen in strand rauter era de las vie fiers federales. Quellas aien gia reparti passa 10 mili de quels en il de Vozon. Il Coop clomen en vos pax de strimes de salmun de pri garantie. Quels possen contenir listerias in a bacteria. Patutiaz sein produkts cun in datum de scadenza trant als 15 e 30 de fanadur. Questa scritta in la pagina Recall Swiss della Confederazione. La chat in sera da pli details che prodotti che exact per tutti az. Già hier al Migro clamain was in sumiant produkt de salmon era per vida listerias. En il sit della Nova Zelanda ai da interatrembel con la fermezza de 6,3 in la scala da Richter. Las autoritats avverteschen din possible tsunami. Quel podes tuciar la costa del vest di udem l'insula del sit del paeis, persones en la region per tuciade vengen evacuades. L'avartement vale fine di una nova nunzia, les autoritats fan attent che l'en prima onda ne sai a bitte din la pli gronda e sai de speciar con retornar a casa an fin che l'avartement schlia.
2: La meteo.
1: Il centro mezzodì è soliv con temperature di fine 30 gradi nella regione di Quira, incontro saire dati uradis ed urezis nad al vest, localmente con granella e soffels da stempra. De maunza baratan fases de solei e nivels ad edat puspe urezis. A Quira resti ciao dic con 27 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

scetta dalla radio, meina tras l'istorgia da musica. Se canzuns diventano grandi hits. Ed è l'ora per la perpetna data. Che la musica è da casa. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Il sit da stat per tai.
1: Te voglio dar Portugalità.
0: Per mai.

0: Las novitats ter RTR.
1: La midada del clima augmenta il privel d'auas grondas en las Alps ed en la Nova Zelanda ed ein ferm terra trembel. Il es trais al microfon e Florian Mon. Buonasera. In la regione delle Alps cresce il privel d'auas grondes extremes in uscen un evenimento del centenar, possa nel futuro capitare mince 45 fino a 100 tons. A questa conclusione viene in studi dell'Institut per la percutazione del Neuve Lavines a Tavau. Il motivo sei l'augmento di plievges grondes, che giunà dalla midada del clima. Per mince grad che la temperatura s'augmenta, cresce era l'intensità di quelles per 7%. La Plaza Viatica de Turitia fino a repartire d'und 7 bindels de clav con si flurs su lei, quant'ai ferdin mezzon, con quels bon passagiers e passagiers musar, Quelles droven de pli temp durant controlles, perché han in impediment invisibel, per exempel autism u ADHS. Tant il supertutiatsch, quer il personal apprezieschen la purgida, i sai entras quai pli simpel de savair, si dovria de pli attenzione e sensibilitat, ter in a controlla, scrive l'aeroport. Els pindels cun les flurs sulei survegnen in strand rauter era de las viefiers federales, Quelles ein Jahr reparti passa 10 mili de quels en il de Vosone. Bunumen Ogions, suenter che la pont d'autostrada Morandia crudada in semen a Genua, il domine de Sdoc ai da in prima sentenzia. L'anterior chef della società gestionaria Atlantia e veni sentenzia a 12 ans per giun. Cura che l'incident con 43 morti e capità aveva ses concern gestionale pont. La procura pubblica rinfaccia che si è tralasciata a fare lavori di mantenimento ed ignora segnali d'avvertimento, accusate in 57 persone. E nel sito della Nuova Zelanda hai da intero trembel con la fermezza di 6,3 sulla scala di Richter, le autorità avvertiscono di un possibile tsunami, quel potrebbe studiare la costa del vest di un'inza del sito del paese. Persone in la regione per tutti vengono evacuate. L'avvertimento va alla fine di una nuova annuncia e le autorità fanno attento che in primo mondo non sia bettina la più grande e sia da aspettare con ritornare a casa finché l'avvertimento è schlia.
2: La meteo.
1: Il suente mezzodì è sull'IV con temperature di fine 30 gradi nella regione di Quira. Contro saira dati uradis ed urezis na del vest, localmente con granella e soffolte di stamprà. De mon se barata in fase di solei e nivels ed i dat puspe urezis. A Quira resti ciao dic con 27 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunsch kuveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La prima sentenza in causa Pod Morandi è qua ed in las Alps cresce il privil per auas grondes. E las quattro al microfono è Florian Mon. Buonasera. Buonmen oggi ons sventa che la pont d'autostrada Morandi è crudata insieme a Genua il 2012 ai dainen prima sentenzia. L'anterior chef della società gestionaria Atlantia è veni sentenzia a 12 ons prajun. Curca l'incident con 43 morti e capità aveva ses concern gestionale pont. La Procura Pubblica era in faccia che insaia tralasciata a fare lavori di mantenimento ed ignorà segnali d'avvertimento, accusate in 57 persone. In il sito della Nuova Zelanda e l'avvertimento in possibile tsunami venne sliato. Le autorità avevano fatto quel suo intero trembol della fermezza da 5,9 sulla scala da Richter. Elle sta nel sud-est dell'insa del sud del paese da Tiers della città di Te Anau. La legge spagnola che dà un'amnestia a separatisti e separatisti catalani da contraffa bec al diritto dell'UE, a questa conclusione viene il Tribunale Europeo. E l'argomentesce che la regenza spagnola approvia con la legge da sminuire tensioni politiche ed instradare in processo di riconciliazione. Quella legge prevede la libertà di gestione per catalani e catalans che vengono perseguitati dalla giustizia spagnola per via della prova di separare dalla Spagna il 2017. Le domande d'asilo sono ridotte nel primo semestre 2026, scumbria con l'anno passato. Le rondo 9.700 domande montano in minus di 16%, scrive il segretariato di Stati per la migrazione. Dette due ragioni per la riduzione, per l'una hai da più poche domande di persone della Turchia, per l'altra sono più poche migranti arrivati nell'Italia del Sud. Le più belle domande vengono da persone dall'Afghanistan. In la regione delle Alps cresce il privil d'auas grondes extremes in un evenimento del centenario possa nel futuro cepitar minche 45 fin 80 tons. A questa conclusione viene in studio dell'Istituto per la Prescotazione delle Neue Lavines a Tavau. Il motivo sia l'augmento de plievdes grondes che giunata l'emidata del clima. E per minchia grad che la temperatura si aumenta, cresce l'intensità di quelle per 7%.
0: La meteo.
1: Il 2010 è sul IF con temperature di fine 30 gradi in regione da Quera. Con la sera naturale e durezza è nata al vest, localmente con granella e soffoli di stemprà. Da mons abbraten fases de soleil e nivels a didat puspe urezis. A quere resti ciao ditch con 27 graz.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
2: Conscovrides. Hits. E sempre verso.
0: Musica non stop.

RTR. Musica per in Escadin. Per dai. Per mai.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Scuola tutta dubbla, nel senso di plet, il areal della scuola a scuolnirò a Samedar, il prossimo sonz.
2: L'areal della scuola a per parte, con la casa comunale e il nuz pubblico dell'amministrazione e quel dei trecciamenti della scuola, ci deve dare un areal della scuola con la scuolina e con la scuola, quella è una scuola perseguita.
1: E il progetto di Neda, che però vi invece perseguito in avanti. E scuola per la seconda, perseguito fece a tante mani che ci viene istruita con quelle che la stiamo prendendo, quelle dei romanci, valadri, potere.
3: E adesso il clinch da questa lingua.
4: Il bello è la lingua svessa. E tutto qui ci ente con la cultura, le canzoni, la poesia e il sentimento c'è qui d'occur, c'è un discorso potere.
5: A me piace il splet velens che cominciano con scuic, scuic,
3: per esempio.
1: Scuic in scuola e con la scuola più tardi l'ora in il magazzino. Avanti però, Pivels de Viols di Centesa Landquart e in prima sentenza in connex con la punta da Genova, crudata insieme avanti Ocions. Bel is es con Nox, al microfono Toni Poltera. Il magazzin della Seira e Nox Anciavangist con il blog de novitats, la servista o Florian Mon.
6: In la regione de Landquart in 45 Pivels de Viols venit tisientats entras in pesticid. Actualmente ne sang bitch clair, schil Pivels sind venit destruits komplett, mein a detil veterinari cantonal Johann Beard, en vers l'agentura Keystone SDA. El conferma con quei in rapport corrispondente del giornal regional da SRF. Johann Beard parte del fatto che il Pivels sein flavlentats ferma mein. El na quinti bitch che il Viol sein venit tisientats sapientiva mein, qual sein de via di surgondes distanzes e possen pitir de substanzes che venien usse jo trovades correcte mein in l'agricultura. Las pendicularis da rosa angil meiron de gestiun in summa. Scol interprese scrive ein ins fatin gudoin de 3,6 milions francs. Coi malgracalas in prima entrada sein se reduzidis lumviren, per suenter ein ins gi passa 8% de pligiasts la stat. Las domandas d'asil en se reduzidas en el prim semestre 2026 cumpria cun l'an passà. Las redund 9.700 domandas montina din minus de 16%, co scrive el Secretariat de Stadi per la Migration. I detti a duas regions per la reduzion, per l'ina aia da pli paucas domandas de persones or de la Turchia, per l'autra sein pli paucas migrantes arrivadas en l'Italia del Sud. Les pli bleres demandes venien de persones de l'Afghanistan.
1: Buon manj o cion, si io ci la punta d'autostrada Morandi e crudata insieme a Genova, oi do in un prima sentenzia.
6: L'anterior chef della società gestionaria Atlantia è veni sentenzia a 12 anni prigion. Curga l'incendio con 43 morti e capità aveva 6 concerni gestionali a Ponz. La procura pubblica era in faccia che si è tralasciata a fare lavori di mantenimento ed ignorerà segnali d'avvertimento accusate in 57 persone. La legge spagnola che dà amnistia a separatisti e separatisti catalani ne contraffa bec al diritto dell'UE. A questa conclusione viene il Tribunale Europeo. E l'argomentesce che la regenza spagnola improvia con la legge di sminuire tensioni politiche ed instradare in processo di riconciliazione. Che la legge prevede libertà di gestire per catalani e catalani che vengono perseguitati dalla giustizia spagnola per la prova di separare dalla Spagna il 2017.
1: Tensioni dati che dies erano in grec ed in svizzer. Non sono stili sport, già perché è stato.
6: Il giocatore di tennis svizzer Jerome Kim ha perso la partita d'ottavo finale al turnier d'ATP a Gstaad in 3 sets. La finale sta il grec Stefanos Tsitsipas memie ferm ad affrontare il svizzer con 4-6, 7-6 e 6-7. Ma sembra sire era la partita venuta interrotta per qualche era venuta stir.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Scuol e sis plans per un nuovo areal da scuola. ed a scuola durante le vacanze per imprendere valader e ni poter. E che ci colloescia il magister Ciaspa Stupan.
7: Sos blers magister savessero quanto agriabile, quanto be c'è questo da crescere scuola, quel stan quiet, quel stan una volontà enorme da imprendere, quel volen da fatta a avere lezias e domandano.
1: E noi se ne domandiamo che ci loro vengono a fare il prossimo dies.
0: La meteo.
6: Incontro saira da Turadi e Durezis na del vest local ma con granella e soffels de stempra e da mauns separaten fases de solei e nivels a didat push peorezis. A quere resti ciao dic con 27 grads.
1: Ieras 5 e 6. Da pleonfanz, pipag spazi e biez teniesan i zons. A scuol ins les realizar en nov areal de scuola. Cal projekt a scuola Scuol Plus, scuol ves nom, ci ves custora dont 35 milions francs, vin pro beple per seguito an avant. Alla radunanza comunale da Fenzer Clador e che nia informu usceia. Georg Luzzi.
8: Dus ulteriurs stabilimenti in line con stanzas da scuola per la scuolide primara, stanzas per lavorare in gruppes, più in avanti una garage sotterranea. Tot quest nu vin realizat. In oraita Zanetti, capo comunal de scuol, sun in prima lingia els cuosts ma sots. Quist proget, col nom Scola Scuol Plus, der in un scrittore in forma de d'una concurrenza e ves costura d'ont 35 milions francs.
2: Wenn la schau lor analisar moneada als cuost più precis, i vens tu constatar che quai usche nun is supportava alcun quattro scoline veramente con quel fabbricato nuovo, con una sala da parcar. In Sevilla non è un stabilimento di scuola esistente, non sta in sanare urgentemente, ci dice proprio anche il zonz. E allora Zazaia sarà lavorà al concept della località.
8: Sanare la scuola esistente inizia ora meglio della località. Ma in un bel costo ci è andato anche da sostituire questo concept. La cifra di fans a sair mudada els últims anos.
2: Por si já começar com a elaboração de quel projeto, se veio ter a base da pertença de uma cifra de escolares, fica outra que ter sur ons, e ci veio uma certa necessidade de agir, e se já allora fazer quel provisório que ci fez em minha casa, mas aí visto que as nascentes já diminuídas. Marcante manch.
8: La cifra du fans ci dera van pak sonsa mo motiv per fabriciar e sos el motiv per la scherzainza. Una parte del progetto si vola però li stessi proseguir, usce ai Zanetti. La casa comunale, l'administrazione comunale, quella casa as prevezza da surdare alla scuola.
2: La real da scuola a per parte, quella casa comunale er un nuz pubblic dell'administrazione e quel detrecciamento della scuola, ci des dar una real da scuola con la scolina e con la scuola, quelle ne sono perseguitate.
8: L'amministrazione comunale si desdrizzerà in un altro stabilimento in possesso del comune. 35 milioni di euro manch previsti di investire per la scuola, quando ci vengono effettivi investiti, è molto verde.
2: La situazione finanziaria non è precaria, ma non va in vere sfide, cioè non va in comune di infrastruttura e non va niente. C'è sono fine investizioni che quella sia nel perdurare.
8: Di meno le finanze e le cifre di nascenze sono stati i punti che la scuola non perseguite più il progetto scuotale Scuola Scuol Plus.
1: E non stanno un po' in scuola e vogliono imprendere romanzi. Carciisti imprendono romanzi. E ha i dati blers motivi per imprendere romanzi. La Maur pil lungacci abitare in una regione romancia e l'er anclere di scorre con la popolazione indigena ni semplicemente imprender in cece nuf. Cals deis dati il scurs da potere valader a sameden i scuol e cler i dovra ir las persone si instruescen. En ci focei an poter valader e jauer e cias per stupan.
7: Sono cresciuto in potere, a Zuaz, tutta la scuola è in potere, e questi sono arrivati in Val, non avessi mai creduto che ci lessero mai come magista, perché io sapevo che era bello, ma scrivere valata non aveva mai scritto avanti.
1: Si ingaggia sia da 15 anni in Ciosa e sgaloppa, o sia per dire, tra valata, potere e jauer.
8: Furin Juan.
9: Durant las efnes de cuors de rumenci in ingedigna sun quels e quelles ci surpiren las lecciums in puteri valader iet cerceda. Cias por stupan, esu scena persuma. Magister de spedizienis s'engaja elu a sa sur quindajans cu persuma d'instruccium als cuors de rumenci. Sieque in putera sa meden, quer in valader a scuol, oer il jauer il a Valmüstair. Prel, una experienza tot otra quila normela a scola.
7: Ma io sto a dire, ed è molto interessante, molto agreabile, da dare a cresciuta a scuola. Se i blers magistri sapessero quanto agreabile, quanto bene c'è questo, dare a cresciuta a scuola, quelli stanno quieti, quelli hanno una volontà enorme da imprendere, quelli non discorrono tanto rente, quelli volano da fare avere lezioni e domandano. E qua quella differenza da dufans a cresciuta è enorme.
9: Con questa grande motivazione che sia scolari e scolars crescia smossen, sai che per el però è greve d'accettare che le jetz in via, sai che in ingedignota, cui era in ingedigna bassa, non volesse dir la chance als partecipanti e partecipantes del scuors ad exercitare l'impreis. Surtout a scuola si dice che mudò il ultimo speranz, usce Casper Stupan.
7: Pi botni ha discurrito da più romanzi, in comune, e batte a sebe se ti amin trase, dice allegri, buon dì, si è sblesso, dice un grazie.
9: Quis fat, se era una disillusione per quel ci volesse un gugente mettere in azione l'impreis durante il scuors de romanzi.
7: Il greve è per essere, per questo ci vuole imprendere, e sono voglia di imprendere, discorrono tutto il valore o il potere che si... E da va proprio da dire in comune, di giugno discorre con essi. Questo è enorme, questo è un frusto, questo fa male.
9: E quel frusto, c'è il magister, badano er quelli e quelle, ci vengono apposta su della bassa per essere dalla partita al scuors da potere o valore. Il tenore delle classi è sempre, cioè le città della bassa, non è già asana partenari o partenari per conversare il rumenci. Qui però non crea ciò per stupan.
7: Erio la bassa, da io sa, d'una di più er società grigiune, società romance, su Turicchio, Basilea, io San Galan, e conosce in principio in bot mince città, in cinque città vele romance. E scelta si mettesse in po' insieme, si disse di garantire a Savaire, e ci cedesse la bassa, e potesse discorrere con quel un'eriata levna, o un'eriata al mais, qua basta io.
9: L'imprendere già è più semplice, scienze può er discorrere la lingua, c'è il magister. L'idioma ci dice il più semplice per imprendere sa tenorel il valader. Que per vicia i ven scritto se cu ci vigner di scuria, otro cu il putir e di liaur. Si è idioma preferia o c'ha per stupan già da piccin su.
7: Liaur è la lingua di mia mamma, putir è la lingua di mio bab, e il valader è la lingua di mia nonna, ma la lingua di mia mamma mi sta più a cuore.
9: Da quindi in avvento volesse c'ha per stupan instruire tra i idiomi rumenci per quel si volessen druvire els il vincedì. Sai che essa meden, il Valmüstair o era scuol.
8: E imprender romans calz days in bunti da mi vart e se nas a pane d'internet rtr.ch lans imprendi bagn romans grisung mens en clei allora che cins o ligia ed en so adaptar che a mincia idiom. Che fece sto il magazzin di Remanent Giancarlo Candines e sto il producent responsabile Florian Mon overdo delle novità ed il microfono accompagna Tony Poltera.

Aretha Franklin e George Michael ci sentia con le voci 3 minuti. I knew you were waiting for me. E sto las 5 a mesa. Jerome Kim è il dededoz be propria cartagia che ci partoccia il Swiss Open a Gstaad e l'ho persa in 3 sets contro Stefanos Tsitsipas. Il mondo resta, ci va ben avanti con Dominic Stricker, el ci gioia già a partire dall'ora da 4-6 contro il Kazakh Alexander Shevchenko, che la partita che si sarà in carta della 6. Kim è ora. La speranza è usare un stricker. Anche è la nostra mezz'ora da sport e per tennis, naturalmente, da

0: il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
2: Sera di sera Savanzen, il finale di campionati mondiali 2026 nera d'essere la partita Spagna contro Argentina. Vinta mais discria spagnol sei plats.

0: Erschio è una partita fitch interessante, senza vada, per esempio, il tips in vista del calfinale, dei 80% che la Spagna guadagna e del 20% l'Argentina. Punto che ir e sonte la partita argentina contro gli inglesi, loro ne tre scarts per inglesi e l'Argentina aveva i resti parci, gli argentini si sgauciano sempre proprio ben via gli svizzeri. La Svizzera è tramessa a cialla nazionale svizzera. Spagna contro l'Argentina, domenica sera, era una partita fitch interessante, or di vista personale, di Navarro Lionel Messi, di Celman Jamil Yamal. El ci ho avanti in screscion presbeci 20 ons, lascia fare una fotografia, anche la fotografia in svei, scucci Messi fo bagni. E fa bogn con Baby Yamal. E che la fotografia è nin fake, che la dati propria, che la fotografia è nida faccia delle letzte ore per sostenere progetti dalla UNICEF. Ed ossa, vanci on spitart, e che forse in segnali, in simbol, in spudes erdec a cici toccia il 2026. Ai Lionel Messi dell'Argentina, ci è il star di Stars, per dire che è il giudice di Balapen di Zevozons, e con 39 anni ci so coronare uscire sia carriera e ripetere il tetel che ne avanti 4 anni. E tutt'egna il giovane Jamil Yamal ci surpeia il scepter da Lionel Messi. Amici casa, è anche interessante c'è che quel malec ni ci viene tutto interpretato in quel malec. Lamine Yamal di Lionel Messi domenica sera tutto ci vada direzione calz dus cal duel da Messi contro Yamal. Amici casa, è una partita fitch interessante, la Spagna contro l'Argentina è una partita ci promette da venire una certa brisanza. I mangi cas malegri panci ervusota sa cia az legrez sen quel final am diz finals spo er schon de kram clera manci las dus mires squadras di mond ci gioien pil titel ed uscea e topu spe an urden
1: il campionati mundial da balapè ter RTL presentada Swisscom Hyundai ed Oxford Sport.

La dodeschavla etappa del Tour de France dat oz sta sotto una schletta steila che ci partoccia crudada, si do una figge greva crudada curta avant l'arrivada di den ciò facci sprint di colombian non na da mangi gavria el è crudo o do crudo gavira ed è o do tracci ed anche otters velocipedists con el mosheci oido la fin finale in sprint di una gruppa pipicna e che il sprint di quella gruppa o gudania il belgis Tim Merlier mosheci e do ozze in l'altra blessura ed in stai ir ci domangsero in l'altra ci sarò bic ir alla partenza da quella tredes avla etappa. La tredesavla etappa domani passa 200 km lunga, ci magna allora da Dol a Belfort che l'etappa ci quinta per domani con una rivada da e hanno ci il Schweizers Hirschi e Schmidt per esempio la chance in una vittoria d'etappa uscia è la che la etappa di domani con che ci dus ascensions domani da che la etappa del Tour de France. Che coè? Animore, another one.

Vis Open Axstad, nus de schrigne da tennis, Jerome Kim, il Schweizer, numera 186 della lista mondiale ATP, ha perso il 8 al final contro Stefanos Tsitsipas nel la numera 105 del mondo. Pers Strec in stoi de Tsitsipas, il grec ha guadagnato bagni il primo set con 6-4, il secondo set allora o Kim guadagnia 7-6, il tiebreak con 7-2, ed ir seira prevede stiradat ans oggi da interromper quel terz set con 5-5, il terz set e ia logicamente se lo guadagnia a Tsitsipas ir puspe con 7-6, guadagnia in tiebreak con 7-5. E la partita da Kim contro Tsitsipas va a fin con una sconfitta per la Svizzera. La speranza ossa se nella partita da questa sera che lanceva ossa quel momento Dominik Stricker ci gioia incontrare il Kazakh Alexander Shevchenko che la partita da questa sera ci va a prendere nel quarto finale di Swiss Open a Gstaad. Che qua è Zürich con Laura Cantadoc con Launer Zürich con Finzglück ein.

0: Il di der RTL.
1: Oz, cum co Simon, buonasera. E las Alps cresce il prigel de dauas grandes extremas. In sinum nau eveniment del centenè sapi el futur capita mince curante ciunto con occhionta ons, conclude in studi de Institut per la perscrutazione de naif a lavines a Tavau. Sco motiv identifiche il studi las plievias grandes che vengen rinforzadas dalla medada del clima. Per mince grad che la temperatura se salza, cresce l'intensità delle plievias per 7%. Nella regione de Langquart ha in 41 pievels de viuls venitus a gai con un pesticid. Al veterinari cantonal quenta che le pievels siano ferme ma in flaviantai. In sem provi de sostenere le viuls con masiras ben indrizzadas. El va bode coi anò canse ci agietus a gau als animal sapientiva main. Als de viuls golen lunge e san prender si substanzes che venides de rasades correcte main. Autos hybrids troven se vens de pli elektricitat a carburant che indicau ufficial main. Quai muessen recerches de l'EMPA. Senza ci possede in auto hybrid a carga bo regular main quel e quai sco in auto de benzin simplemente pli grev. Per via della paese supplementare della batteria e del motore elettrico, sai ci sono essere che l'auto trova di più carburante che l'auto convenzionale. Buonamain 8 anni, mentre che la ponte autostrada Morandi è sballonata a Genova, ha dato in prima sentenza. L'anteriore chef della società gestionaria è venuto sentenziato a 12 anni per giugno. La procura pubblica rinfaccia che ha fatto le lavori di mantenimento ed ignorato i segnali d'allarme. Della sballonata erano 43 persone morte. Tondo mai, tocca la prossima gara.
2: Grazie a tutti, così in mon. Sei da sonja con RTR e non bella pecca se sei da e derbe questa notte per paia con romanci da prendere, per esempio, balader. Nier poter.
3: Ja, da chatter il splits il discorso questo dünne wie es war
4: das
3: Fida.
4: Das Fida ist la grammatica.
2: La Schweide grammatica i pager pro i plet ci fa semplicemente buona luna e play.
5: Pader leda.
6: Squasa qua.
7: Bitchen uccel.
8: Nischatzi. Squiliot.
9: Tira cocuns.
10: Zuckel. Ciccia polva.
2: Mi splet preferia. Ammazza. Vi domandate perché? A mezzo caso, bel, il microfono Tony Poltera.

0: Sesso e tu sono prendendo un po' romanzo. Prendo romanzo durante le vacanze che Joyce da Vonsons davanti sono presto in Trent, in Spodecchio. Tu sei dati diversi corsi di Puspe per prendere potere, per esempio, per fare corsi intensivi da 200 a Samaran. Quals cursi enormisosi della Fondazione De Planta e da chi da 200 persone si lessero a prendere potere. Questo è in quel momento era un corso per prendere Valader, che a scuola, organizzò dall'Unione dels Grischs, con 150 interessati ed interessati. A prendere romanzo da mai un successo. Per un giorno, oggi marveglia c'è chi è la motivazione da che le persone scelte per prendere Valader ni potere.
1: Per imprendere Rumänien in Giardinia, dopo differenti possibilità. Da steht, as poche für durante il scorso de Rumänien, ci am lö bot minchan il amitet da lüll. Duas efnes a semeden per imprendere poter, oer un efne a scuol, in o ci vendi scuria valader. La motivazione per imprendere Rumänien al scorso de quest'an, quella es multifara in Giardignota.
2: E va da Lönchino il Giavius da di prendere. Rumänisch, die war meine Pension. Hat er gefällt gewesen?
3: Ja, nusse, a me pleasure, die imprendo, Poppi. Ihr, alles Radunanzas Cuminelas, ed imprender erce cels di scuren.
1: Ed er in Ingedigna Bassa als Kurs, as bada la voglia di imprendere la lingua rumänica.
4: E vuol essere capable da di scurer con indigenz, leer cudes, per quai c'ha patria e scuia. Es un in me scorso una ingiadinaisa.
5: E hai imprendi valader per quai hai stuna senta spo cinciose mezz.
1: C'è la lingua, sai che poter scuer valader non è so simple di imprender, quei emi els partecipants e las partecipantes bado svelt.
6: Il tempo è la lingua di scuria è fitch svelt.
7: E na tutto un corso online, da spo tre sons, e ma manca la pratica. Questo è grave per me.
2: Ja, da c'era il plaid, il discorso, questo di una vai la sfida.
5: La sfida è la grammatica.
1: Da essere intensivo, mentre di imprendere per una o due efnes, che giude per raggiungere un livello del rumensch, in cui ci si può conversare in via. Ma questo discorso, il mince di, qui sei la più grande sfida, sia qui in Giardignota, che in Giardinia Bassa.
2: In Giardignota non è facile da chattare lì, di discorso rumensco.
3: Ma è difficile da imprendere rumensco, perché bodo in giù non discorso più con noi.
4: Il più grave è una berna e non ha la possibilità da discorso rumensco.
5: Ma è un po' difficile da discorrere bler in Valader a scuola.
1: Tutt'una, sai il rumensch una fitch bella lingua ed ils partecipants e las partecipantas del corso del rumensch è un plagiare da imprendere il C e Q del rumensch. Quis vezer, perché ci abgers fem parte al corso già da spuanz. E clear, usè restan picciosi certs pleits il ciò.
8: Paderleda,
9: squasa cua.
5: Ein bisschen Uccell.
10: Ein Schatzi.
11: Squiliot.
4: Tiracocunz.
5: Zuckel. Ciuccia-Polva.
1: Per gli scolari e le scolare, Summelskurs era una buona possibilità per imprendere a conoscere la Val e la liet ci abita il comune dell'Engiadigna. E Minchan ci fa in parte un mielin de più.
0: Ed in ci instruisce il valader, il potere, ma anche il jauer, che è Jasper Stupan. Da ple, da del, da sia motivazione, l'anterior scolasta, ci dei, ci il crescia sen fici motivos, e sen per fin anche lezzes per apprendere a ciò durante il tempo libero, che già in scu proximo, scu ci el vei, che la necessità, ne che il plagec, di crescia sen prendere romanzo. E clair si discurignosa di romance della Nagedegna di Valader e poter e ir clair ci so becch mancir el Pauline not cla barmur e USA.

0: Musica ci dà tengal Eneda, musica romantica, sentia Pauline Nuclà et Uessa. Ja, 19 minuti per sola 6. Ja, e dat bler mo text per imprendere romantica. Un clic il text, per esempio, da Pauline Nuclà è egn, ma è dat l'otrasco, per esempio, l'amor pil lungacci, abitare in una regione romantica e un clic e discorre con la popolazione indigena, ni semplicemente imprendere in se c'è nuf. Als dies dati il scurs da potere valader a sa meden e scuol e clair i dovre las persoonas si instruation en ci focai an poter valader e jauer e Jasper Stupan. El s'engaja schon kinderjons per la ciusa. Florin Juan.
1: Durant las efnes da cuors da rumenci in Gedinia sun quels e quellas ci surpiren las lecciums in potere valader liet cerceda. Jasper Stupan e isu schena persuma. Magister de Spedizenis s'engaja el uossa già sur 15 anni cu persuma d'instruccium als cuors da Rumänc. Sieque in putera sa meden, cuer in valader a scuol, oer il jauer il aval müstair. Prel, una experienza tot otra cu la normela scola.
2: Ma, io studir, ed es fitch interessant, fitch agreabel, da dar a cresciut scola. Schatz Blers, Magister, Savessan, quant agreabel, quant be, c'è questa, da la cresciuta scuola, quel stan quiet, quel stan una volontà enorme da imprendere, quel stan discuore in tanta rind, quel stan volen da fatta a vair lezias, e domandan, e qua quella differenza da dufans a cresciuta è enorme.
1: Con questa grande motivazione che si è scolares e scolars crescias muossen, sai che per el però greve d'accepter che le jets un via, sai che in Ingedignota, che in Ingedigna Bassa, non voles dir la chance als partecipants e partecipantes del scuors ed exerciter l'impreis. Surtutto a scuola si è muto il ultimo speranz, o se c'è per Stupan.
2: Pi botni a discurir de pyromans in erin comun e batter se be se chiam in tras e dis alegre bon di si es blas dis un grezi.
1: Quis fat sa er una disillusion per quel ci voles en gugent metri in acciun l'impreis durant il scurs de Rumänc.
2: Al greve ser pares per quel ci vol ad imprender e zan veia e imprender e discurren tot emna a valader o er poter che su e da va prole da dir in comun e d'un giorno discurren con els. Qua è enorme, qua è un frust, qua è fa mal.
1: E quel frusto, c'è il magister, baden er quels e quellas, ci vengono apposta su della bassa per essere dalla partita al scuors da potere o valader. Il tenore in le classe è sempre, c'è le cittadine della bassa, non è già asana partenares o partenarias per conversare il rumenc. Qui però non crea c'è per Stupan.
2: Erio la bassa da ossa d'una da più società grigiune, società romance, o turici, o basilea, o San Galan, e cognosi in principio in bot mincia città in cui città vela romance. E scelta si mettesse in paio insieme, si disse garantia sa vai, e ci ci desse la bassa, e potessero discorrere con quel un'area levna, o un'area al mais, qua basta.
1: L'imprendere già è più semplice, scienze può er discorrere la lingua, c'è il magister. L'idiom ci dice il più semplice per imprendere sa tenorel il valader, che per vicia i ven scritto sce cu ci vigna di scuria, otro cu il putir ed il jauer. Si è idiom preferia o c'è per Stupan già da piccin su.
2: Jauer è la lingua di mia mamma, putir è la lingua di mio bab, e il valader è la lingua di mia nonna, ma la lingua di mia mamma mi sta più a cuore.
1: Da quindi in avent volesse c'è per Stupan instruire i tre idioms rumens per quel si volessen druvire els il vincedì. Sai qui a Sameden, il Val Müstair o era scuol.
0: Il spagat da Jasper Stupan tranter jauer valader e poter, ma si grand cor in spodec pil romanc. Se no sa pagina d'internet rtr.ca che tez la survista e se vez l'ara anche nede che la contribuzion si vang gist santia e se vez liger che ci vez santia si vez gost di dat per esempio in tipa Romance to go, imprendere romance an business porzioni e che i catez sen nostra pagina d'internet ed anche bler da play. E rendiamo in caso da dar in città con Ternox an la antenimond di internet.

0: Gabriela Selmi gist sentia Sweet About Me. An 4 minutes e las 6 a mesa. Las 6 a mesa dat il co allora il arch musical. De mi vart fisil che stoppi moment. Al microfon az a compagnia Toni Poltera i dei ci da sfar pulit e tot vign bun caldi la sera della ravigli anche mir. E infine c'è la sesa mesa trangen durante 3 minuti. In otra donna, la Sabrina Carpenter, per essere più exact della canta del toc co. Man Child. Buon divertimento, caldì la sera soncia. Fin, la prossima già.
1: Yeah.

Pan de miglio. In bif niaint ci deriva del sai de javel centiner. Centà però de mazzi juvenils del tem de dots. In registrazione del Lucerne Boys Choir ci desnuda fatta la primavera passata.

0: Slozarner Biet. Er questa, in una registrazione del Lucerne Boys Choir, ci sa partecipare la primavera passata al Festival de Cors d'Ufans e Juvenils a Basilea. Sì, in una comprova, c'è cantare, può essere er in hobby de mazz. Ma li stess, la grande parte delle partecipanti dell'occurrenza, mattes. Ma perché, insomma?
1: Als Mats an simplemente un più grande interesse wie della attività corporale. E pregen per vida qua il sport blär de più col chant.
2: A manchen forse er idols masculins. Der las Mats auch ob certe bis exempels feminins ci meinen gruppe se chanten.
0: Tenor las dus dirigentes engiadinaises, Nina Meyer e Ladina Simonelli, dus regiuns possibles pel disequilibre de Mats e Mats ant els cors d'ufans. Rilana Kadruvic, des despö 20 ans part de la Scola de Cant sur Selva, ha amo un'ulteriore declaraziun.
3: Jeu sai si dir ca in buob, in una gruppa de buobs funcionesce de l'energia, de la motivaziun auter che in una gruppa de matatges. A per quei, credio è che quel staten mo in cert temps en in cor cun matatges per quei che senten, oh, quella funcionesce auter, quella energia è autra. Las vias se sparten pie pifeccia del funcționar masculin, feminin insieme.

0: Who Has Seen the Wind? Cantada al cor della International School de Basilea. Il tema de quest'ura de musica, il disequilibrio de mazzi matte sind il scurs d'ufanz.
1: Un motiv biologico stüre es il müder la vust durant la pubertät. La vust vainte per un mat incontrollabla, il juvenile es forzer in stür, e che potes esser fitch penibel. E da manchen è natura usher la fiduz cien ses vessa.
0: La müdada de la vust, tenor la Dina Simonelli, forse era in ragion perché il cantar pare d'esser più popolare per le mattes.

0: las quattro stagiuns de Gion Antoni de Runcs. Qua, centà della scuola de cant sur selva, sot la direzione de Rilana Cadruvi.
1: Sve da vinavon la musica a de fons de pignanzi e ticet il pibi chi sa fa.
0: Despö passa vanciòns observa ella il svilup del chant d'ufanzi juvenils.
1: Als cors de fons ein aktivs, aber jei tutin la posizion de la musica del cant scotala a piars un pau valetta la purgida pels fons ots gli ei schivasta chins vegn forse per scotzagoni tierzi l'idea chins ves cantan in cor.
0: Erste la sporta is enorm vasta, da li stes diversu fanzi juvenils ci deciden di recentare in cor. Ina comprova per quai, lu scenumna EOCF ci ha lu mince dusonza Basilea. L'ultim festival per cors du fanzi juvenils ci ha nulu la primavera passada ad ombrare dont 1300 fanzi juvenils. Lur vurs vives i freistes han fat clingiar plazzas, baselges i locals de concert tras tot Basilea.

0: Votet levet l'art musical, oz cun differentas registrazions de cors svizzers ci s'han partecipats a l'ultima edizion del EOCF Basilea, un festival per cors d'ufans e juvenils de l'intera Europa. Tot las informaziuns de vartels titels e ils interprets de questa emission ce taivet sun rtr.ch/musica. Sper differents tuns e suns cun atmosfera de festival, lascia quist arch musical ni repleti retrais dirigentes de cors d'ufans e juvenils. Una de delles, Rilana Cadruvi.
1: E data lanciata il cor del spins, dati a un qualin che vegn, che conta bugen, a lo senten il calz amici smeuncan, ad ascia speri a luadine quals che van avendo il cor de fons che amflen lu forse in agada. Il cor del vicini, un cor viril, puspa il plager de cantà.
0: Erschel cantar in cor du fans par a lunga vista piuttosto ad essere alc per matas, es la dirigente in giardinaisa Nina Meier per svasa c'era els mats ci bandunan els cors du fans, scovrischen più tard der celur plagiar de cantar.
2: Els mats ci vainten lura omens baden quistas vus basses, ci tunen tot otere, per bler più sonor. Es tüfen un grand plagiar vida quistas vus e an lura ergust de lasciar quae ora, las un lura blers ci baden a chant fa bain e chant jent e cum mia bella vus bassa sonora es er beda chantar in un cor viril.
0: O lura er in un cor masda. Evitar che els mats chatten lur plagiar de cantar pur de che cur ces dvainten omens, es podesse tenor l'anteriore dirigente de las Filomelas, la Dina Simonelli, forse usce.
3: Chanter in gruppes beda mats, loro vessen lo forza de più curage de chanter, cioè las mattas nu fussen tiers, ci so?
0: Promover el chant pro els mats, als che Rilana Cadruvi les in mince cas provar de fare rin a venir.
1: Quei fos veramente che grandios che nos venissen de motivare pli buots, perché il sport è già dominato de motivare pli giuvenes de da balapei, de quando es nos bo dominato de fa cantare pli giuvenes, quei fos doch in, quando es una buona meta in gara in prua.
0: Si ne pare proprio de dar il recept per dar contrapais a quest disequilibr, es alc in mince cas clair. I dair mats ci canta niente. Es funcziona però otter con le mattes e an per quai e otters bisogns. E ci sa. Con star l'ander via e provar ora noves formes, nas discuore forse in unea de più d'in disequilibr. Mes nom, Braide Anet, e per finir questa emission dai naturalmente a mon pa musica. Kukanuku, tutu sasi. In a canzun finlandaise.

0: Il di der RTL.
1: Oz, cum quasi mon, buonasera. E las Alps cresce il prigel de dauas grondes extremas. In sinum nau eveniment del centenè sapie el futur capita mince curonta ciunto canotionta ons, conclude in studi de Institut per la perscrutazione de naif a lavinas a Tavau. Sco motiv identifichesce il studi las plievias grondas che vengen rinforzadas dalla medada del clima. Per mince grad che la temperatura se salza, cresce l'intensità delle plievias per 7%. E la regione de Langquart ha in curante ciun pievels de viuls venitus a gai con un pesticid. Il veterinari cantonal quente che le pievels seggien ferma ma in flaviantai. In sem provi de sostenere le viuls con masiras ben drizzadas. El va bo de quoi anò canse ci adietus a gau als animal sapientiva main. Als de viuls golen lunge e san prender si substanzes che venides de rasades correcte main. Autos hybrids troven se vens de pli elektricitat a carburant che indicau ufficial main. Quai muossen recerches de l'EMPA. Scienzati possede in auto hybrid a carga bo regular main quel e quai sco in auto de benzin simple main pli grev. Per via della paese supplementare della batteria e del motore elettrico, sai ci sono essere che l'auto trova di più carburante che l'auto convenzionale. Buonamente oggi on, sventer che la punta autostrada Morandi è sballonata a Genova, ha dato in prima sentenza. L'anterior chef della società gestionaria è venuto sentenziato a 12 ons per giugno. La procura pubblica rinfaccia che in sagi bo faci le lavori di mantenimento ed ignorau segnali d'allarme. Di la sbalonada erano 43 persone morte. Tondo mai, tocca la prossima gara.
0: La saira del RTL. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: musica per in escadin. Per tai?
1: Per mai?
0: RTR.
1: Simplemein. Per tutti.

RTR. Mes di, mes radio. Mes di, mes radio. RTR.

Sein da Not da Peter Lanzel. La sciurdüm va in sur la verda val a stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da not. Prusa manch tras la valada ci sparderja per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch valendo dir. Diaut per ciura, Engiadina, sun ils plets de sa chansun. Tras la quaida not alpina va solenna l'urazion.

Canzun da sera. Da Florin ca Matthias. Faccia la lavur, astero sa a plaz il pur. Cur qu'il sen da sera tuna, tras la val, tir il ruaus, torni jom la buna luna, ad il cor vignin cantaus. Chaffen e plage la canzun da sera lai gude, harmonia vegna strada, o da fons dil steunkel cor, e carezia frescentada tras in leger cant sonor. Hilaritat, dai all'olma steuncla, forz e flat, compignia caurimnada, con il sons da bi cantà, allegrescia la contrada, cloma clar, fai se la gra.

Sülla via il flac, in avò es restà dalla viera dal sfrac, in avò es restà quell'asper sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridar. E si squarra ir da d'autos novs, ci coppam bler plü plan, da meldra scolazium, pel svels e pel ofant, da test psicologics per managiuns, da palottis vida vellos, da placazze d'acciuns. In avò es restà sulla via un flac, in avò es restà dalla viera dal sfrac, in avò es restà quell'asper sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va, in avant cun 60, em du mont sci nu bastes, prop c'è na cun 40, nu fuss nu scea, svelta volta no sbet. O vaina propi da ciuffer il temp in quel möt. In avò es restà